notizie acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: these beautiful things that I've got.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

0: le 4 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: back.
1: Sono le 5 e 33 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 5 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Giornale Radio a cura di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè. Oggi, grazie anche alla voce dell'attrice Paola Roccoli, ricostruiamo un'esperienza straordinaria che è quella delle radio libere. Un'esperienza che mi ha portato ancora oggi a raccontare tante delle vicende avvenute dai primi degli anni 70 ad oggi.
4: Ecco cos'erano le radio libere nei loro primi 5 anni di vita, dal 1975 al 1980, prima che diventassero aziende, editoriali, oppure che sparissero nel nulla, rimanendo soltanto nella mente di migliaia di persone, di giovani, che le avevano messe in piedi per divertirsi, per ritrovarsi, per trasmettere messaggi di impegno civile, sociale, alcuni per far politica. Il disco di lacca si appoggia sul piatto. Il motorino attraverso la cinghia lo fa muovere a 33 un terzo di giri al minuto. Il suono del disco che cade sul piatto è un sospiro veloce che sa appena di polvere. Il suono del braccio che si stacca dalla forcella è un singhiozzo trattenuto come uno schioccare di lingua di plastica. Il brano musicale viene riprodotto tramite una puntina in diamante inserita nella testina che durante la rotazione trasmette per via meccanica le irregolarità del solco inciso sulla superficie del disco. Ha un complesso elettromagnetico, così il movimento si trasforma in corrente elettrica. La puntina, strisciando nel solco, sibila pianissimo e scricchiola 1-2 volte e fa uscire dagli altoparlanti dalle cuffie musica. La voce entra in un microfono tenuto da un'asta e da una maglia a raggiera per stabilizzarlo e proteggerlo dalle vibrazioni, dal vento. I LED illuminano i numeri di un lettore digitale, le tracce del CD, i secondi che mancano alla fine del brano, i tasti di play, pause, stop, rewind, fast forward. È una passione straordinaria coltivata fin da ragazzo, nei primi dei 70, quando di sera, al buio della mia camera, ascoltavo a basso volume il flusso musicale di Radio Luxembourg e di pomeriggio le voci calde di Carlo Massarini, del mio amico Massimo Villa, che se n'è andato via di improvviso. Claudio Rocchi, Raffaele Cascone, Paolo Giaccio, Mario Luzzatto Figiz, a per voi giovani. Non c'è un momento preciso in cui inizia il mio amore per quella strana scatola con le valvole e le manopole che si chiama radio, almeno non lo ricordo. Ricordo però che lessi un passo da un libro di un certo Bertolt Brecht, che diceva così: tu cassettina che curai fuggendo perché quelle tue valvole

0: della mia casa, ma so che a un certo punto i suoni, la musica, le parole che escono da un apparecchio di ricezione delle onde medie e corte mi appaiono d'improvviso densi di magia. Chiudo gli occhi, immagino e solo pochi anni dopo mi trovo proprio davanti ad un mixer e ad un microfono per scelta e da quel momento non mi sono mai fermato. Ho visto le audiocassette diventare bobine. E poi i file ingombranti di vecchi obsoleti computer MP3 compressi dagli ultimi ritrovati della tecnologia moderna. Ho visto registratori a cassetta della Teac fondersi in Revox, Nagra, a bobine. Poi negli anni masterizzatori CD, minidisc, DAT e ancora in aggeggi digitali che trasformano in tempo reale la voce in una diretta radiofonica di altissima qualità sonora attraverso sofisticate app per smartphone collegate alle reti di banda larga, praticamente studi mobili digitali reperibili a costi a portata di borsellino. Ho visto trasmettitori autocostruiti e guazzati da carro armato con potenze di 5 watt, oggetti militari da campo acquistati al mercato di Cap d'Arby a Pisa, diventare amplificatori con potenze spaventose, valvole tramutate in transistor. Ho visto antenne, poco più che ferraglie, montate da ragazzi entusiasti e incoscienti sui tetti di palazzi, tramutarsi in congegni di trasmissione formidabili e vecchi ponti radio della SIP mischiarsi in apparati uplink satellitari. Soprattutto ho raccontato i fatti mentre accadono, a volte con l'orecchio appiccicato alla cornetta di telefoni piazzati in cabine di tutta Italia, la cui linea sporca veniva poi interrotta da vecchi gettoni a rame con la scanalatura in mezzo e poi con le CEPAR, i telepan, i cosiddetti baldazzometri. E ogni altro manufatto e ancora i primi cellulari pesantissimi ora con l'ausilio di smartphone di ultima generazione. Tutti questi anni che non sono ancora finiti. Dai programmi di musica popolare da ogni parte del mondo, fino al rock inglese, americano, al progressive, alla vecchia e nuova psichedelia, al jazz, alla fusion, all'avanguardia, dagli spazi di cultura alternativi e spettacolo alla cronaca nera, alla giudiziaria, alla politica, dall'incidente all'ICMESA di Seveso alla controinformazione sul duplice omicidio di Fausto e Iaio, al caso Sofri, al viaggio di 10.000 km nell'ambiente negato, dall'eccidio alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, alle inchieste sulle bombe nere della strategia della tensione del 70, alla strage di Ustica del 27 giugno 1980, al ritorno delle biere con gli assassini di Massimo D'Antona e Marco Biagi, agli omicidi di Roberto Franceschi, Giorgiana Masi, Walter Tobagi, Peppino Impastato, alle morti di Ilaria Alpi, Mira Rovatin, Maria Grazia Cuturi, Enzo Baldoni, Raffaele Ciriello, Antonio Russo, alle ultime indagini sui 30.000 desaparecidos argentini e sul cosiddetto Plan Condor, fino al recupero delle storie partigiane della resistenza italiana, dal terremoto in Irpinia dell'80 a quello in Umbria del 97, dalle alluvioni del Piemonte del 94 e di Sarno del 97 ai reportage sulle periferie delle città, sulla criminalità organizzata, fino alle grandi passioni per l'analisi politica e parlamentare. Insomma, per noi la radio resta ancora la strada, una maestra di vita, di incontri personali e professionali. Ci si muove da qui, dai microfoni di una radio per andare lontano e per portare tutto quello che si è visto, imparato e narrato a casa, per poi raccontarlo di nuovo a qualcuno, come oggi in questo racconto, o domani in un altro viaggio da fare insieme, chissà.
1: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della nuova resistenza.
2: Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate, si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione, la popolazione delle valli dello Jato, del Belice, del Carboci, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciare compiere questo delitto. Le baracche non reggono, non si può vivere di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi di ricoveri affastellati, fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva già essere ricostruita con case vere, strade.

0: Strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager delle zone terremotate in una nuova città, viva, nella campagna, con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solidale, una possibilità di vita a una parte del proprio popolo. Uomini di governo, lasciate spegnere bambine, donne, vecchi, una popolazione intera. Non sentite la vergogna a non garantire subito case, lavoro, scuole, nuove strutture sociali ed economiche a una popolazione che soffre assurdamente. Se si vuole in pochi mesi una nuova città può esistere, civile, viva. Chi lavora negli uffici di burocrazia si può morire. I poveri cristi vanno a lavorare ogni giorno alle 4 del mattino. Occorrono dighe, rimboschimenti, case, scuole, industrie, strade. Occorrono subito. Questa è la radio della nuova resistenza. Abbiamo il diritto di parlare, di farci sentire. Abbiamo il dovere di farci sentire. Dobbiamo essere ascoltati. La voce di chi è più sofferente, la voce di chi è in pericolo, di chi sta per naufragare, deve essere intesa e raccolta attivamente, subito, da tutti. Qui si sta morendo. La nostra terra, pur avendo grandi possibilità, sta morendo abbandonata. La gente è costretta a fuggire, lasciando incolta la terra, è costretta ad essere sfruttata altrove. Qui si sta morendo. Si sta morendo perché si marcisce di chiacchiere e ingiustizie, galleggiano i parassiti, gli imbroglioni, gli intriganti, i parolai, intanto la povera gente. È la cultura di un popolo che sta morendo, una cultura che può dare un suo rilevante contributo al mondo. Non vogliamo che questa cultura muoia, non vogliamo la cultura dei parassiti più o meno meccanizzati. Vogliamo che la cultura locale si sviluppi, si apra, si costruisca giorno per giorno sulla base della propria esperienza. Qui si sta morendo. Ciascuno che ascolta questa voce avverte i propri amici, avverta tutti. La popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Facciamo appello all'ONU e a tutti gli organismi internazionali che hanno a cura la vita dell'uomo e lo sviluppo pacifico del mondo. Premano sul governo italiano affinché sia costretto ad agire subito e bene. Il mondo non può svilupparsi in una vera pace finché una parte degli uomini è costretta alla disperazione. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della nuova resistenza. Costituzione italiana, articolo 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e con ogni altro mezzo di diffusione.
1: Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della nuova resistenza.
0: Più soldi, meno lavoro. 8 di mattina, lavoratori, per voi la luce del sole oggi non splenderà. Vi cuocerete al cottimo, derubati di 8 ore di lavoro, uscirete quando sarà buio. Alleanza tra operai e studenti. Oggi state entrando nel carcere. Milano siamo al limite. Dopo 8 ore andiamo a casa con le ossa rotte e non ci rendiamo conto che crepiamo 20 anni prima. E poi arrivano loro che ci intervistano e per la prima volta ci guardano in faccia a noi, no? E chi ci aveva mai guardato a noi? Chi ci aveva mai fatto parlare? Le mie armi fino a mia nonna erano i fusi. Oggi abbiamo i bambini e la macchina. E io là dentro. E muori. Per che cosa? 200 lire. Io dal sud sono venuta e la mamma non ce l'ho più che mi aiuta. Lavoro alla Pirelli, abito a Porta Romana, mi sveglio alle 4, prendo il tram alle 5, arrivo alle 6, esco alle 2, prendo 2 mezzi, arrivo alle 3:30. La casa da mettere a posto, dormo alle 9 e basta. Non abbiamo neanche la settimana corta e poi non abbiamo neanche le qualifiche. Ma nessuna è passata nella categoria giusta. È veramente una vergogna. Io non ho più un marito. Prima che morisse ho dovuto abortire, sapete? Perché ho 4 figli, 2 sono in Calabria dalla nonna, 2 li tengo qui. Ma non riuscivo a badarci. Nessuno mi aiuta. E mio marito lavorava più di me e si è ammalato ai polmoni ed è morto presto. Ma quando sono rimasta di nuovo incinta ho dovuto abortire. Chi poteva aiutarmi a mantenerli? Io non facevo neanche in tempo e ho dovuto abortire. Le ore di lavoro non sono uguali tra uomini e donne. Per noi sono anche di più di loro che lavorano come dei poveri cristi. E noi non abbiamo neanche quel poco di diritti che hanno loro, fino adesso perché sciopero, per i diritti. Chi ci ha mai ascoltato? Chi ci ha mai guardato in faccia? Poi mi sono trovata quel giovane davanti il cancello della fabbrica e mi ha guardato in faccia e mi ha fatto parlare. Avevo un piccolo registratore e un microfono. Mi diceva che veniva da una radio libera, non era la RAI. E mi ha chiesto delle cose. Eh sì che mi ha guardato in faccia.
2: Quando facevate 1.000 pezzi al giorno vi davano 300 lire di cottimo. Ora ne fate 3.000 coi nuovi tempi e il cottimo è rimasto sempre lo stesso. Questo vuol dire per la PA un aumento di miliardi di profitti, mentre per voi aumentano solo i prezzi.
0: Le prime manifestazioni salariali dal 1974, le prime radio libere danno una voce agli ultimi. Sei d'accordo sicuramente, Daniele.
3: Sì, vediamo cosa accadeva prima dell'avvento delle prime radio libere nella metà degli anni 70. Dunque, tra il 67 e il 68 il vecchio mondo crolla, ogni valore arcaico ormai è in discussione. La famiglia, la coppia, il sesso, le amicizie, i costumi, i consumi, il modo di far politica, praticamente tutto. La rivolta giovanile contro l'intervento militare americano in Vietnam, partita all'Università di Berkeley, in California, si estende poi alla Francia, alla Germania e poi raggiunge l'Italia in modo dirompente. Le lotte studentesche, le occupazioni di scuole medie, superiori, università si intrecciano poi con quelle operaie e mettono in discussione l'organizzazione del lavoro, i contratti, gli orari, le disuguaglianze salariali, le condizioni ambientali e sanitarie nelle fabbriche. I modelli di sviluppo, le condizioni di vita delle persone. Il 1969 è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e di studenti in tutto il paese. Nelle strade e nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un posto per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani. Tutto accade a Torino, Milano, Genova, dove le lotte diventano più calde. Ma il 69 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145. Si arriva al 12 dicembre 1969, la strage di Piazza Fontana, dal 2 agosto del 1980, la strage alla stazione di Bologna, una lunga scia di sangue che provoca 400 morti e 2.000 feriti. Nei primi degli anni 70 vengono avviate le ristrutturazioni delle grandi aziende. Milioni di persone sono costrette a cambiare prospettiva di lavoro, abbandonare i vecchi mestieri, imparare quelli nuovi, emergenti. Il mercato dei consumi cambia, come cambiano le macchine, le mode dei ragazzi, la musica che si ascolta, i film che arrivano dall'America, il modo di fare teatro. Tutto cambia, è in movimento, ma la RAI sembra ferma. Tutti questi cambiamenti, tranne rari casi, non riescono mai a trasformare il carrozzone della RAI lottizzato dai partiti e rimasto impietrito, ingessato a format vecchi e obsoleti. Dal 1970 avviene una piccola svolta con Per voi giovani, dove si possono ascoltare anche gli interventi sui problemi dei rapporti con i genitori, sulla droga, sulle rivolte di Reggio Calabria, sul servizio militare, su molto altro ancora. Il lavoro di controinformazione però non piace allora ai genitori dei ragazzi e succede che si va avanti e con gli anni 70, che non sono solo anni di piombo e sono anche anni di battaglie, di diritti civili vinti. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio divenne legge il 1 dicembre del 70, nonostante l'opposizione della DC e della Chiesa. Il referendum del 12, 13, 14 maggio del 74 trasformerà un impegno civile in una vera e propria crociata. Grazie a questa spinta, il 15 e 16 giugno del 75 avviene un cambiamento politico del paese. Alle elezioni amministrative e comunali votano per la prima volta anche i diciottenni. Si affacciano alla politica i figli del boom economico e demografico. La DC segna un netto regresso, si verifica invece un'avanzata del Partito Comunista e con i socialisti i comunisti conquistano il governo delle più importanti città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Venezia. E proprio in quella primavera-estate accade la rivoluzione radiotelevisiva italiana. La prima legge organica di settore è del 14 aprile del 75. La prima legge dunque parla di servizio pubblico radiotelevisivo che è in capo allo Stato, che lo affida in concessione alla TV pubblica, finanziata anche con gli spot. La radio, al di fuori del monopolio, è ancora considerata però illegale e può causare interventi repressivi del Ministero delle Poste o delle Preture. E la RAI occupa la modulazione di frequenza tra gli 87,50 e 100 MHz. Resta libera soltanto la banda dai 101 ai 108. Che fare? Forzare il blocco oppure accontentarsi delle briciole, del compromesso, della rassegnazione? Nonostante le condizioni avverse, qualche pioniere inizia ad esplorare le nuove onde in FM. Tra il 74 e il 75 emittenti private nascono in tutte le aree del paese, nel nord, nel centro, nel sud, nella provincia e nelle piccole e grandi città. L'iniziativa di Danilo Dolci a Partinico del 70 rimarrà un caso unico fino al 23 novembre del 74, quando alle 11 del mattino nasce Radio Bologna per l'accesso al pubblico. Il fenomeno delle radio libere si diffonde subito a macchia d'olio. Se ne contano 150 tra il 74 e il 75, diventano 580 all'inizio del 76, 1000 alla fine dello stesso anno, 1500 nel 77, almeno 2006 nel 1978. Una marea di onde sonore indipendenti che prendono forma e sostanza in tutte le aree del paese, da nord verso sud. Avvengono i primi tentativi di programmazione radiofonica attraverso l'interazione tra il telefono e la diretta, accompagnati da sequestri sempre più duri da parte delle autorità giudiziarie, come i casi di Radio Milano International, di Radio Brown de Rosse. Restano certamente questi i più clamorosi, ma che creano anche una fortissima solidarietà dell'opinione pubblica nel paese. I responsabili delle emittenti vengono denunciati, ma in pochi mesi si pronunciano per la loro soluzione molti pretori. In edicola appaiono le prime riviste specializzate, Mille Canali, Altri Media, ed alle 21 del 6 maggio del 76 una scossa forte di terremoto del 6.5 della Richter colpisce una settantina di comuni a nord di Udine, tra Gemona e Attegna. Il sisma è devastante, si avverte fino a Milano, 990 morti accertati. La corrente elettrica salta immediatamente, viene interrotta la comunicazione via telefono tra le forze dell'ordine e le ambulanze. Le antenne dell'esercito crollano, la protezione civile non è ancora strutturata e capillare. Si attivano così i radioamatori privati, vengono accesi i ripetitori, Radio Gold e le altre emittenti libere friulane si inventano una programmazione di soccorso.

0: La sera del 6 maggio del 76, Mario Garlazzi, una ragazza di Udine, imprigiona con un magnetofono l'urlo dell'orcolatta. Si trova nella sua casa di Udine, in via Bernardini, e sta riversando l'album Wish You Were Here dei Pink Floyd, da vinile a cassetta. La terra trema e salta la corrente, ma il mangiacassette, dotato di pile, continua la sua registrazione. Lo straordinario documento audio ci ripropone il terrore vissuto dalla famiglia Garlatti, soprattutto l'intensità e la durata del sisma, circa un minuto, attraverso il ticchettio del braccetto del giradischi sul vinile, ci viene quasi stenografata.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8:25.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
0: E anche nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontarvi ciò che abbiamo visto noi pionieri delle radio libere in tanti anni del nostro racconto, iniziando da Seveso. Ci sono delle catastrofi che non fanno rumori. Quella di Seveso è una delle tante catastrofi silenziose avvenute in Italia e nel mondo. Il 10 luglio del 76 a Licmesa si forma la diossina più tossica tra quelle conosciute. Le sue proprietà sono devastanti, danni irreversibili. La TCDD, questa è la sigla del tipo di diossina di Seveso, è cancerogena, la proprietà mutagena. Nei primi 7 giorni nessuno scrive nulla. Il 17 luglio del 76 vado a Seveso. Mi era giunta la notizia della moria di molti animali nelle campagne circostanti la fabbrica. Mi rendo subito conto che la faccenda è diversa da come la raccontano i responsabili. A Seveso vengono inviati giornalisti bravissimi, diventati poi miei amici, come Bruno Ambrosi della Rai, Mario Galimberti del Giorno, Ennio Elena dell'Unità. Si mettono a disposizione tecnici straordinari come Giulio Maccacaro, Luigi Mara, di Medicina Democratica. Ognuno farà la sua parte per denunciare, indagare, comunicare, diffondere notizie alternative. Da allora la storia dell'Icmesa non l'ho più mollata. E indagando quelle verità negate dal potere, ho scoperto che il giorno dell'incidente non erano usciti 300 grammi di diossina, ma 15-18 kg, e l'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fin dallo stesso sabato 10 luglio del 76. Viene alla luce da un armadio un documento inquietante siglato NATO. Il triclorofenolo prodotto dall'Icmesa è in realtà uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il defoliante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam, una produzione illegale. Allora potevamo soltanto mettere insieme degli indizi, non prove provate, ma intanto iniziavamo già a scavare nel torbido nella storia italiana. Il 28 luglio del 76 una sentenza della Corte Costituzionale sancisce finalmente la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Finisce finalmente il monopolio della RAI. In quel momento le radio libere attive, secondo la Consulta, sono almeno 400. Le prime radio libere diventano dunque extra istituzionali, perché di fatto illegali, cioè tutelate da una sentenza abrogativa, ma non da una norma organica. La nuova fase prevede un sistema radiofonico privato composto da emittenti, anche piccole, che sopravvivono grazie a strutture fondate su volontariato. Nella maggior parte sono destinate a scomparire, soprattutto per problemi gestionali, economici. Altre invece proseguono, diventano aziende. Intervistavamo gli ultimi, i diseredati, gli ultimi della terra che un giorno forse saranno i primi.
5: So che il terremoto dell'Irpinia, a proposito di quello che mi stai dicendo, ha dato un cambio alla tua carriera di giornalista. La strage di Bologna era a casa dei zii. Quanti anni avevi? Quale sensazione nel vedere quel disastro umano per opera di uomini e non di disastri ambientali, come un terremoto, per esempio. E poi proprio nella terra così vicina alle tue origini e alle tue tradizioni. So che i tuoi genitori erano emiliani. Bologna era un po' casa tua.
0: Sì, era il 2 agosto 1980 e mi trovavo a Bologna. Era un periodo molto difficile per me sul piano personale. Mi trovavo esattamente non lontano dalla stazione di Bologna. Avevo 23 anni. In realtà dovevamo andare in vacanza con amici. Mi trovai a Bologna con parenti e fu l'inferno.
6: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassi. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario. Ci sono morti e feriti anche tra i passeggeri di questo convoglio. In parte è crollata anche la pensilina e, secondo i primi accertamenti, un tratto di un sottopassaggio. La forza dell'urto ha mandato in frantumi i vetri di quasi tutti i palazzi che circondano la piazza della stazione.
0: Sergio Secci in stazione, 24 anni appena, già una voglia di vivere. Roberto Procelli, Bologna. Ma Sergio non lo conosce perché lui è partito soldato pochi mesi prima, 121esimo battaglione di artiglieria, si mette sotto il vecchio orologio della stazione. E poi ci sono i tassisti Fausto Togliatti, Venturi e Romeo Rota, che attendono l'arrivo dei clienti, si appoggiano ad una Fiat 132. E poi ci sono i bambini che non conoscono le regole, c'è Eikard, fratelli danesi, Kai Mader, 8 anni, un bambinone dalla faccia tonda. C'è la mamma, Margaret Mader, 39 anni. Poi c'è Maria Fresu che si rivolge alla sua bambina Angela, 3 anni. Insomma, tutte queste storie che si incrociano lungo i binari di una stazione di agosto, quando nella sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo che non ha un'anima. Si guarda intorno, tutti parlano, fumano, leggono, nessuno lo vede. Il timer della sua bomba è azionato, puntato su dei numeri 10:25, poi la strage, 10 minuti dopo. 25 kg di esplosivo gelatinato compound B di tipo militare. Un vento forte spazza via ogni cosa e in tutto questo e in quel macello l'orologio si è fermato. 85 morti e 200 feriti. Ecco, a Bologna mi sono sentito quasi distaccato dal mondo reale, vedere sangue e polvere in una dimensione quasi surreale. La RAI non cambia, i telegiornali neppure, le radio compiono un lavoro democratico di informazione. I ragazzi che hanno fatto la grande impresa sono diventati dei professionisti e la strage di Bologna non viene definita subito come i telegiornali nazionali un incidente, ma un attentato politico della destra. Bologna è colpita al cuore, ma la solidarietà diventa protagonista e le radio sono lì che trasmettono tutto senza filtri, parlano di gente comune. E poi la domenica del 23 novembre dell'80 in Irpinia, 19:34, il momento in cui le radio di informazione diventano radio di servizio e perfino sostituiscono l'inesistente protezione civile. Il terremoto è fatto così, tutto accade in pochi secondi, non lo puoi prevedere, la terra scuote il tuo corpo, ti scopri impotente.

0: Ecco, la voce del terremoto e la registrazione di Radio Alfa 102 di Avellino è l'unico audio disponibile dalla sera del 23 novembre dell'80. Si sente un brano di liscio, poi l'interruzione ancora liscio. Il volume si alza, si abbassa in mezzo alla scossa, forte e chiara, sembra un vero e proprio bombardamento. Ma il boato è l'effetto del terremoto sulla testina di registrazione di una registrazione. I numeri di questa catastrofe restituiscono la percezione esatta del dolore. I morti sono oltre 2.000, quasi 10.000 feriti, 280.000 sfollati. All'alba del 24 novembre l'Irpinia è un cumulo di macerie, di pietà, di rabbia, di famiglie, di paesi distrutti. Radio Alfa 102 di Avellino diviene subito l'unico ponte radio in chiaro per i soccorsi. La programmazione si modifica in un flusso di brani musicali composti ed eleganti, di comunicazioni e di indicazioni stradali per i soccorsi. Un ponte unico di collegamento prezioso, indispensabile, scatta la solidarietà. E il 24 novembre dell'80 pomeriggio mi trovo nella sede di Radio Regione, in via della Moscova, e dall'Irpinia giungono soltanto notizie confuse. Manca cioè il racconto, manca la narrazione, mancano le storie, manca l'inchiesta. Il capo servizio Paolo Zucca, poi collega del Sole 24 Ore, mi chiede se voglio essere inviato in Irpinia. Bisogna essere indipendenti, non si può dipendere dalle istituzioni, viveri, vestiti, il registratore a cassetta, le cassette. Perfino i gettoni telefonici. Chiamo il mio amico Marco De Ida, carichiamo quattro cianfrusaglie sulla mitica Fiat 127 bianca e affrontiamo il viaggio da Milano all'Irpinia. Marco si porta dietro una macchina fotografica e rullini. Scatterà fotogrammi straordinari in bianco e nero e le immagini di un dramma collettivo. All'altezza di Modena sorpassiamo la prima lunga colonna di veicoli dei volontari. Portano medicinali, tende, cucine da campo, gruppi elettrogeni. La prima tappa in Napoli, municipio, conferenza stampa del mattino del 25 novembre, bollettino quello di una guerra vera. L'Italia si sta mobilitando, è in marcia da ore, ma manca tutto. Le casette prefabbricate inviate dal nord non arriveranno mai. Raggiungiamo Buccino, dove la strada sembra quella di un paese bombardato, case distrutte, macini sulla mezzeria. Radio amatori che lanciano appelli inascoltati. Il governo, i politici, i democristiani minimizzano. E il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si arrabbia. Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Laviano, Conza della Campania, Teora, Balvano non ci sono più. Vaghiamo solitari in mezzo a paesi secolari sprofondati a valle. Io con un maglione blu, una sciarpa rossa e i pantaloni bianchi. Cammina di poco accanto una coppia di vecchi vestiti in un nero che sa di lutto, si portano le loro masserizie e piangono davanti alla loro abitazione che si è frantumata in pochi secondi portandosi via tutta la loro vita. Si gira lontani dalle case, dalle scuole, dai palazzi. Un vigile del fuoco mi redarguisce, sto registrando troppo vicino ai muri. Boom! Un'altra scossa di assestamento. Boom! Un'altra ancora. Si rimedia un telefono della SIPA con un allacciamento di fortuna. Mentre sono in diretta con Lorenzo Ticca, poi passato al telegiornale di Rete 4 che conduce il giornale radio a Milano, boom! Arriva un'altra scossa fortissima. Si fugge, si grida, poi ci spostiamo a Eboli, dove Cristo si è fermato davvero, davanti all'assalto di un camion di indumenti regalati in beneficenza da parte della popolazione. E poi a Sant'Angelo dei Lombardi, davanti a quelle centinaia di bare, la commozione, il pianto di una nazione. E si dorme sdraiati sui sedili della Fiat 127 per giorni e giorni, davanti a ciò che resta del municipio di Potenza, dopo aver trasmesso le parole del sottosegretario Angelo Sansa della DC, uno di quelli che va tutto bene, la situazione è sotto controllo, stiamo lavorando, non vi preoccupate. Intanto noi viviamo come clochard, accampati in tende di fortuna, svegliati all'improvviso dalle scosse che non danno tregua. Attaccate l'uno all'altro per difendersi dal freddo che punge nelle gambe. E ancora ci si trova a Lione, dove i giovani della FIGC tirano su dal nulla un campo di raccolta, di soccorso, di conforto. Ci si sposta a Calabrito, dove i soccorsi giungono 3 giorni dopo la catastrofe. Dopo per almeno 60 ore i superstiti scavano solo con la forza di mani, pale, disperazione alla ricerca dei congiunti rimasti intrappolati sotto le macerie. 100 morti censiti, 300 feriti su un totale di 2.800 abitanti e residenti in paese al momento del terremoto. A Lioni e Calabrito incontro gli angeli del terremoto. persone senz'ali, ma con le mani e con gli stivali sporchi di maciere, che lavorano instancabilmente per giorni e notti solo per dare una mano alle popolazioni colpite dal terremoto. Non li ha chiamati nessuno, ma loro sono migliaia, sono arrivati da tutta Italia, da nord alle isole, dal sud al centro. Raggiungono Campania e Basilicata con le proprie auto, con mezzi di soccorso, recuperati in extremis, tutti carichi di provviste, coperte, medicinali, tutti organizzati autosufficienti. Pensate, sono ritornato a Milano intorno a Natale del 1980, in un mese ho conosciuto la solidarietà più tenace e la disperazione più nera. E ho capito che il giornalismo è anche questo, scavare nelle profondità della resistenza umana per dare voce a chi voce non ha. Da quel giorno questo è stato il mio unico modello di giornalismo.
1: La grande impresa quindi della radio trasforma un sogno in un'opportunità di espressione democratica, di lavoro, di giornalismo.
0: E anche di sviluppo economico, direi. Le radio libere davano anche tanto lavoro, il tasso di disoccupazione in Italia era alto. Sai, sono nate molte occupazioni, tante figure assunte, tecnici, fonici, gli antennisti. A questo proposito ti racconto un aneddoto straordinario, dopo tanto dolore. La prima antenna di Radio Città Futura di Roma. Il montaggio dell'antenna di 35 metri sul tetto del palazzo diventa una sorta di evento che coinvolge centinaia e centinaia di persone. Viene creato un ponteggio di tubi innocenti, assemblate le assi di legno, disposti tiranti, issata l'antenna. Per poco ci scappa anche il morto, ma l'euforia è generale e sarà così per tutte le prime radio libere. Senza antenna qualsiasi sforzo era inutile, dunque il montaggio dell'antenna diventava un simbolo, una sfida, quindi una vera e propria festa.
1: Nel 78 ci sono pure gli ultimi colpi di coda del terrorismo politico. Il più grosso attacco al cuore dello Stato viene sequestrato Aldo Moro il 16 marzo. E il 18 marzo cosa succede?
0: Sì, sono giorni terribili per il paese. Via Mancinelli, Milano, sabato 18 marzo del 78, intorno alle 20. La strada buia, il vento di marzo sposta il lampioncino in fondo a destra e lo fa dondolare come fosse un'altalena. Giunge da lontano la voce del conduttore del telegiornale che racconta le prime fasi dell'inchiesta sul rapimento del presidente della DC Aldo Moro e l'uccisione dei 5 uomini della scorta da parte delle BR, fatti avvenuti solo 2 giorni prima in via Fani a Roma. Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci. Sono quelli di Fausto e Iaio, Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, 2 giovani che frequentano il centro sociale Leoncavallo, che si vestono con jeans scampanati, camicie a quadretti, giubbotti con le frange, che portano capelli lunghi. Di sabato a quell'ora percorrono le strade del quartiere Casoretto. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci parlano di Moro, di politica, di musica, di viaggi. Il risotto di Danila, la madre di Fausto, li attende fumante. All'altezza del portone dell'Anderson School i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, si voltano per chiedere aiuto, ma intorno c'è soltanto la loro solitudine. Così i 2 giovani, dall'accento romano, si avvicinano con fare sbrigativo e li bloccano. Ora i 4 si trovano faccia a faccia, si fa avanti uno con l'impermeabile bianco e il bavero alzato, aveva circa 20 anni. Siete del centro sociale Leoncavallo, dice con voce squillante. Lorenzo e Fausto si guardano, sono increduli, non rispondono perché non c'è risposta alcuna. Il senso di 2 giovani vite si spegne sotto i colpi di 8 proiettili mantellati tipo Winchester calibro 7,65, tutti sparati da un killer professionista. È una vera e propria esecuzione. I corpi si accasciano a terra e dopo quegli spari che sembrano petardi scende un silenzio irreale. Via Mancinelli si fa ancora più buia e nel buio si dileguano in pochi minuti gli assassini.
2: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, 2 giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I 2 stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
1: Parliamo di uomini che con le loro azioni ti hanno lasciato un segno.
0: 9 maggio 1978, sono le ore 1:40, il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene, località Feudo, territorio di Cinisi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva il binario tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3.45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 cm e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. È Giuseppe Peppino Impastato di Radio Out, candidato indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali di Cinisi. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che rimane del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio del 78 il procuratore aggiunto Gaetano Maturana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. Ma non è un attentato. Peppino Impastato viene ucciso su mandato dello zio Don Tano Badalamenti, il boss dei boss, ma questo lo si saprà soltanto 24 anni dopo. Nei mesi successivi alla morte di Peppino si spegne per sempre anche la sua voce, quella di Radio Out.
3: Oh yes, you speak English?
4: Oui.
3: Ma guarda, si dice yeah. Questo ingrato,
4: il cuore, naturalmente il cuore di Matteo.

0: tutto è passato, non ci pensare più.
1: Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa.
2: A voglio su capita, stammo in coppa.
1: In coppa a che cosa?
2: In coppa du cavallo.
1: In coppa du cavallo? Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. È un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lizza il cavaliere.
2: Ma come? Meglio cavallo dal suo Paolo?
1: No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
3: L'informazione oggi, le radio web, cosa ne pensi?
4: Beh, certamente ne penso bene. Come ai tempi della liberalizzazione dell'etere tra il 74 e il 76, anche oggi la tecnologia trasforma il modo di fare radio e determina le linee editoriali di tendenza del mercato in Italia e nel mondo. La loro crescita esponenziale rende ancora attuale il concetto primordiale di radio libera e segnala una fase nuova per la produzione radiofonica. Del resto, le radio libere già prefigurano l'evoluzione del media sulla rete, affermando autonomia e indipendenza da qualsiasi controllo esterno e creando dal nulla linguaggi espressivi antitetici a quelli proposti dai canali Rai della prima metà degli 70. La successiva rivoluzione digitale avvia una nuova fase basata sul rapporto tra radio e web, la web radio. Dimostra infatti come l'idea della radio libera abbia rinnovato la propria formula vincente e ora, in linea con lo sviluppo tecnologico, propone ancora spazi alternativi ai canali della comunicazione istituzionale, produzioni dal basso, spazi di accesso per associazioni di volontariato, enti culturali, sportivi, ricreativi. Le radio comunitarie, soprattutto sul web, rappresentano oggi forme alternative al sistema dei media. Lo spazio in cui i cittadini entrano nella sfera pubblica utilizzando minime risorse economiche.
5: Il lato oscuro della verità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
2: Buonasera.
1: E buonasera e benvenuto a Don Antonio Loi.
3: Buonasera.
1: Allora, vi presento Don Antonio. È nato a Genova nel 1956, figlio di emigranti, secondo di quattro fratelli, di cui tre preti e un medico. Un fratello prete è deceduto nel 2025. Ha 70 anni, nel 76 ha fatto il servizio militare come agente di custodia presso il carcere di Marassi. Il suo sogno era diventare architetto, ma a 23 anni è entrato in seminario, dunque prete da oltre 40 anni. Dal 2003 al 2018 è stato cappellano al carcere di Opera, e poi, dove peraltro oggi fa ancora volontariato, ed è attualmente parroco a Carpiano, a sud di Milano. Allora, parto subito con le domande, Don Antonio. Innanzitutto, la sua esperienza in carcere, quando è iniziata e perché, e cosa l'aveva motivata a intraprenderla?
3: Allora, parlando col senno di poi, ho intercettato due momenti nella mia vita. Uno, avevo 17 anni quando vennero arrestati due miei cugini che spacciavano droga. E quella fu una cosa devastante, insomma, a Genova. Poi c'era un mio zio, fratello di mia madre, che aveva lo stesso cognome di uno di questi cugini, e quindi, insomma, giornali, stampa, quella roba lì.
1: Secondo momento, noi della stampa ogni volta riusciamo sempre a creare quel danno aggiuntivo che si aggiunge appunto al dolore per essere colpiti.
3: Per la persona, ma insomma perché sta intorno, ecco. Però la seconda volta è quando dovevo fare il servizio militare. Io mi ero diplomato e da 13 a 23 anni ho frequentato una palestra dei Vigili del Fuoco, facevo lotta libera. E un mio amico mi dice: guarda, vai negli agenti di custodia che cercano personale, e garantivano a quel tempo il servizio militare svolto nella regione oppure nella città. E quindi io sono partito dopo il diploma a settembre, ho fatto il corso di addestramento e da novembre 2076 a settembre 77 ho fatto il servizio
1: dal 1976
3: ho fatto il servizio militare.
1: Donna, senta, però mi colpisce moltissimo, non è la prima volta che mi capita, però è la prima volta che incontro un prete che ha fatto lotta libera. Ho incontrato preti che hanno fatto judo, karate, ma lotta libera no. Tra l'altro ho avuto amici che hanno fatto lotta libera. Perché l'ha fatta? Che cosa le ha dato la lotta libera?
3: Allora, nella parrocchia, nel quartiere dove ero a Genova, non c'erano molte opportunità. A Genova non c'era allora la tradizione come in Lombardia degli oratori, eccetera. Facevo parte della squadra di calcio del quartiere e la mia prima partita ufficiale è stato un buco nell'acqua, perché ho fatto due autogol e ho passato la palla a un avversario. Quindi mi hanno detto subito che era meglio cambiare posto, cambiare sport. Poi tramite amici avevano aperto vicino a casa nostra, c'era il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e lì c'era possibilità di fare ginnastica artistica, pesistica, lotta libera e pallavolo, ed erano tutti atleti dei Vigili del Fuoco che erano stati olimpionici al Messico.

0: Però voglio dire, di un prete che insomma ha usato anche le mani quando è stato.
1: Però è stato bello, ecco, insomma. È una bella parte della mia giovinezza e dell'infanzia, insomma.
0: Professore, perché lei che è ateo, che non crede, che ha sempre detto che insomma il suo modo, il suo approccio naturalmente ai detenuti è di natura sostanzialmente razionale, non è la prima volta che porta in studio qui e che invita un prete? Perché questo rapporto, come è nato questo rapporto con Don Antonio?
2: Per qualche ragione vado d'accordo con i preti che interpretano il loro mandato, il loro ruolo in modo molto terreno, cioè diciamo lavorando sulla terra con gli uomini. Questa cosa porta le persone a credere che io in qualche modo sia cristiano, semplicemente perché mi muovo di fatto sulle coordinate sulle principali coordinate del cristianesimo, che sono quelle che sappiamo: ama il prossimo tuo, eccetera. Quindi è facilissimo andare d'accordo con i cristiani, e questa era la ragione per cui con Don Antonio ci conosciamo da oramai una quindicina d'anni, se non di più, con stima reciproca, e devo dire che abbiamo anche fatto insieme cose terrene. In nome della positività del cristianesimo, ma cose originali, abbastanza indicibili.
0: Ok, non voglio sapere se vi siete picchiati o avete picchiato.
1: Cose buone.
0: Senta,
1: e poi l'ultimo pezzo è stato quando, dopo 17 anni che ero prete, ero in una parrocchia piccolina di 230 abitanti e mi è venuto in mente di fare un po' di volontariato in carcere. Ne parlai con un mio amico prete e mi disse: non lo chiedere, perché se poi ti trovi male metti in guai il vescovo. Dopo 6 mesi il vescovo, allora era il vicario generale Giudici, e mi chiamò e mi disse: te la senti di fare un part time al carcere di Opera? Gli ho detto subito di sì e lui mi ha detto: pensaci. Vabbè, poi le cose sono andate lì. A settembre del 2003 ho cominciato.
0: E ci è rimasto 17 anni.
1: 15
0: anni. 15. Senta, Don Antonio, lei ha una lunga esperienza come cappellano del carcere di Opera, si è fatta un'idea del perché l'uomo sceglie il male, di che cosa può motivarlo a scegliere di uscirne o tentare di uscirne?
1: Io come esperienza, ci sono 15 anni, non sono tanti, ci sono dei miei confratelli che hanno fatto 40 anni in carcere, no? La cosa che mi porto dietro dopo tanto tempo è... penso alle persone che ho aiutato e che adesso sono libere.
0: Ecco, lo sa che io conosco diverse persone che, ascoltando questa trasmissione, mi dicono: è insopportabile l'idea che si possa mettere in libertà un ergastolano, per esempio. Ed è insopportabile il perdono. Cioè, tu hai ammazzato, devi morire in carcere perché sei un figlio di buona donna, quindi tu non devi uscire di lì. Invece ti fanno uscire perché siamo una società troppo buonista, e quindi voi siete complici di un meccanismo che porta le persone a poter uscire dal carcere anche dopo aver commesso reati gravissimi come l'omicidio. Lei, che prima che un parroco è un uomo, di fronte a questi ragionamenti, lei che cosa... che cosa si sente dire? Perché immagino che ne avrà qualcuno tra i suoi, tra le persone che frequenta la sua chiesa, che magari la pensano in questo modo.
1: Sì, alcuni me l'hanno detto: cosa ci vai a fare lì in carcere?
0: È lei che gli risponde.
1: E io gli ho detto che il carcere è come il manicomio. Una volta ho visto su un manicomio, forse era un film, c'era scritto: non tutti sono qui. E il carcere è uguale, non tutti sono lì. Per... 60.000 detenuti, no, per 60.000 detenuti che sono in carcere, ce ne sono 120.000 che sono fuori, mi diceva un avvocato. Quindi, e poi comunque, al di là di quello, la prima cosa che ho pensato quando ho attraversato le porte del carcere, e mi viene sempre in mente quell'episodio del Vangelo di Luca, dove quello che chiamiamo il buon ladrone a Gesù gli dice: non gli chiedi

0: ed è di essere liberato, di essere, di tornare libero, di essere, tornare a fare quello che faceva prima. Gli dice soltanto ricordati di me, e Gesù gli promette che sarà in paradiso. Quindi il primo che ci ha fregato è stato un ladro, si è fregato anche il paradiso. Però ecco, la percezione che ho avuto in questo era, anche quando sono poi partito, negli occhi, nei colloqui con le persone, era non ci dimenticare.
1: Ma che cos'è quindi il male? Perché l'uomo sceglie il male? È una, guarda, io sono cattolico, una delle domande che spesso mi pongo, e l'ho già fatta anche ad altri preti che sono venuti qua, vorrei anche la sua risposta. Cioè io mi interrogo, no, e dico, se io sono in qualche modo un riflesso di Dio, sono figlio di Dio, come faccio ad avere tratti di me che sono così... francamente ignobili quando ci penso, no? Ognuno di noi ha questi tratti. Com'è possibile che noi si sia anche questi, se siamo figli di Dio?
0: Ma intanto un uomo è un mistero, il male è un mistero, e così mi piace pensare, raccontando un po' di fatti. Ecco, mi ricordo quando ero al 41 che ho parlato con un killer di mafia, era in isolamento perché era appena stato arrestato, e mi disse: dov'era lo Stato quando io cominciavo a delinquere? Penso che ci sono, non so, tante cose. Anche io devo ringraziare la mia famiglia, dove sono vissuto, il quartiere dove sono cresciuto, le conoscenze che ho avuto nella vita. Io mi ricordo che quando andavo in palestra, io a 16 anni andavo in palestra, e a 16 anni c'erano dei ragazzi che andavano al bar a giocare a boccette e si bevevano già il bianchino, eccetera. Oppure c'erano dei ragazzi che si drogavano. Non lo so, non ho mai avuto attrattiva per questo. Però ecco, ricordo una frase di Papa Francesco durante un'omelia, non so se era di Natale, una catechesi, diceva: Gesù si è fatto uomo, si è incarnato, Dio si è fatto uomo in Gesù, si è fatto carne per salvare anche il peggiore degli uomini. E in ogni persona c'è un fondo di bene. Ho letto... A Natale di quest'anno, un po' dopo, ogni tanto vado in Calabria, dove sono le mie radici, e sono andato a trovare le suore di un monastero carmelitano, tra l'altro fondato, voluto anche da mio zio, che era vicario generale, e mi hanno regalato un libro di Francesco Carannante, che era manovalanza della Camorra, e lui racconta nella prima parte del libro la sua giovinezza, era ammirato, attratto da come queste persone ricevevano rispetto. Lui era figlio di una brava famiglia, di una buona famiglia, insomma entra in questo giro. Però ecco, io quando ho letto quel libro, racconta anche tutto il suo cammino in carcere, devo dire sinceramente che alla fine, quando ho concluso il libro, mi sono messo a piangere. Perché è vero che è stato un criminale, che ha fatto dei danni, eccetera, però ha ripercorso la sua strada, è andato a cercare quell'attimo in cui ha ucciso due persone innocenti, ha ripensato alla sua mamma, eccetera, ai suoi genitori. È un po' come la storia del figlio prodigo, no? Che quando è in mezzo ai maiali lì dice: ma mio padre... al peggiore dei suoi servi lo fa stare meglio, no? Quindi c'è un po', credo che...
1: Aspetti un attimo, Don, perché in base a quello che ha detto voglio chiedere al professore. Professore, diceva Don Antonio, quando ha parlato con un capo mafia, un killer, ha detto: dov'era lo Stato quando io avevo bisogno, quando io ho cominciato a commettere reati? E a questa domanda, a cui le chiedo di rispondere, le chiedo anche: e a coloro i quali sostengono che dov'è lo Stato quando si permette ad un ergastolano di uscire e di ricostruirsi magari una famiglia, mentre nel frattempo ha ammazzato qualcuno che era a sua volta figlio di qualcun altro? Non c'è in questo un'ingiustizia? Non c'è in questo un elemento, come dire, che provoca rabbia in chi sente questo genere di notizie e che ha una reazione istintivamente negativa rispetto alla liberazione di un ergastolano, per esempio?
2: Certo che sì, però comunque dentro queste cose difficili io tutto sommato posso muovermi in modo diciamo, relativamente più leggero rispetto a chi crede in Dio. Cioè, il mio problema non è quello di Ivan Karamazov che si chiede perché i bambini soffrono, Dio perché permetti che questo avvenga, oppure capita di andare al funerale di qualcuno o di ascoltare il prete che di fronte alla morte di un bambino ha difficoltà a parlare ai fedeli che sono a messa per il funerale. Io questo problema non ce l'ho, perché do per certo che i bambini muoiono o soffrono non per volontà di Dio, ma perché accade che si soffre. Allo stesso modo non ho nemmeno il problema di giustificare uno Stato o delle istituzioni che semplicemente sbagliano sulla base delle ideologie. Non ci sono dubbi dal mio punto di vista che la società non offre a tutti pari opportunità, e in conseguenza di questo non ho nemmeno dubbi che si arrivi al reato. Qualcuno ci arriva con una quota di scelta personale più consistente, e qualcun altro ci arriva semplicemente perché è nato in una situazione dove scivolare verso il reato è facilissimo. Questo non toglie che l'essere umano e anche la collettività hanno bisogno di un uomo che possa essere chiamato alle proprie responsabilità individuali. Cioè, se l'uomo, se il soggetto, se il cittadino non può essere chiamato alle proprie responsabilità individuali, tendenzialmente non siamo più in grado di muoverci in società. Per cui si arriva a una specie di assurdo che però ha un valore euristico, cioè ha un valore che è quello di migliorare la situazione. Qual è questo assurdo? Che tutte le persone sono considerate responsabili, pur se non tutte le persone vengono nutrite in modo da raggiungere un analogo grado di responsabilità. Ecco, siamo nell'ingiustizia. Beh, se uno nasce in Bolivia in mezzo a gente che si ammazza, o nel Salvador, e io conosco tantissimi detenuti che vengono da quelle parti, queste persone non hanno la stessa probabilità di acquisire, di assorbire la morale, gli schemi di riferimento che hanno le persone più fortunate. Questo non toglie che lo Stato non è che può autorizzare le persone ad uccidere semplicemente perché sono nate nella merda, diciamo. È un problema. Abbiamo questo problema. Devo dire che quello che stiamo facendo con questa trasmissione, che si chiama Delitto e Castigo, parte da questo problema, cioè parte dalla consapevolezza del fatto che non abbiamo tutti equivalenti opportunità di raggiungere la maturità, e insieme ci chiediamo, caro dottor Rigano, insieme ci chiediamo cosa possiamo fare per aumentare le probabilità che le persone possano raggiungere
1: il
2: grado di maturità.
1: È molto ottimista, professore, molto ottimista secondo me. Don Antonio,
0: anche dalle circostanze.
1: No, ma dico che è molto ottimista perché in realtà molte persone non si interrogano. Molte persone dicono semplicemente: quello è un fituso, per usare una terminologia cara al professore, e deve stare in carcere, punto. Cioè, il perdono va bene nel Vangelo o in qualche film che viene mandato in onda, ma dopodiché, se tu hai sparato, hai ucciso, hai accoltellato, tu devi morire in carcere perché sei un fetente. Ora, lei, se non altro, Don Antonio, dice: ma esiste la possibilità di avere attraverso Dio e attraverso la sua reincarnazione in Cristo la possibilità di salvare l'uomo. Lui, il professore, invece dice no, questa cosa al massimo si può affrontare in termini di coscienza, ma se guardiamo alla realtà, purtroppo ci sono realtà come in Bolivia, come in San Salvador, come in tante altre parti del mondo, anche come in Italia, in cui invece queste ingiustizie si producono.
0: Allora, una persona che si fa, che paga la sua pena, che si fa il carcere, a me è capitato, per esempio, innanzitutto la cosa bella del carcere è che c'è una sinergia di intenti, ecco, abbiamo fatto degli anni molto belli col dottor Siciliano, col dottor Di Gregorio, ma anche con la polizia.
1: Lo dico a chi ci ascolta, il dottor Giacinto Siciliano e il dottor
2: Silvio
1: Di Gregorio sono stati due ex direttori del carcere del massimo di sicurezza di Opera.
0: E hanno chiesto anche a me di inserire dei detenuti che avevano fatto un percorso. Ecco, il carcere non ridà la vita a chi è morto. Io penso anche alle vittime. Quando entro in carcere penso ai detenuti che andrò a incontrare, quando entravo e quando uscivo pensavo alle vittime. Non è che tu vivi in un mondo asettico e che non hai dolore per questo. Però io dico, se è possibile riuscire a recuperare una persona, perché no? Io, uno dei detenuti che ho inserito, mi aveva chiamato la direzione, mi ha detto guarda, trova lavoro per questo perché ormai è maturo, eccetera. E ho trovato un imprenditore serio, sano di mente, con vedute molto ampie, anche una bella persona, anche di fede, e gli ho detto senti, ci sarebbe una persona da inserire, un ex detenuto. Gli ho detto tutto perché sapevo vita, morte e miracoli di questo qua. E lui mi ha detto va bene, ci penso, gli ho lasciato un po' di tempo. E a questo detenuto che è uscito dopo un anno e ha cominciato a lavorare, tuttora lavora e ha un lavoro dignitoso, e gli ho detto, visto che prima abbiamo fatto accenno ad alcuni rafforzativi anglosassoni, ho detto guarda, io ci metto la faccia, tu non farmi fare una figura di merda.
1: Senta donna, ma l'esperienza in carcere le ha insegnato qualcosa che non sapeva o le ha aperto orizzonti cui prima non pensava?
0: Beh, mi ha aperto tanto, perché tanto è un mondo che conoscevo un po' da poliziotto quando ho fatto servizio in carcere, però un anno così, poi non avevo contatto con i detenuti, il contratto che ho fatto prevedeva soltanto servizio di guardia, eccetera. Però allora c'erano delle condizioni davvero più, era molto più stretto il carcere, era molto, diciamo, era un po' disumano.
1: E, cioè lo vede migliorato quindi oggi?
0: Certo. Sì, anche perché comunque io credo che uno che va in carcere a fare volontariato, a avere un incarico, a fare qualunque cosa, prima di tutto deve un pochettino liberarsi dalla sua coscienza, pregiudizi, eccetera.
1: Difficile,
0: Però io ho chiesto.
2: No, prego, finisco.
0: Ho chiesto, per esempio, una volta a un tossicodipendente, gli ho detto: ma tu, perché vabbè, tu chi? Mamma che si prostituiva, lui è nato dalla violenza carnale, il papà che è alcolizzato, la società bella che abbiamo era questa qua. Gli ho detto: ma tu che cosa cerchi dalla vita? Proprio sincero. E lui mi ha detto, io sto cercando quel bambino che era dentro di me. E allora come puoi condannare una persona così? Poi è vero che sulla, per esempio sulla droga ci vuole una recidiva del 98%, vuol dire che due si salvano e 80, e 98 tornano a drogarsi. Però se riesci a tirarne fuori anche uno solo, c'è un risultato.
1: Sì. Prof, diceva...
2: Sì, beh, lo diremo dopo l'intervallo. Comunque il carcere, dal mio punto di vista, non si deve limitare a salvare le persone, ma deve essere un centro studi sul come si diventa delinquente. E, se poi mi consente, lo dirò dopo l'intervallo.
1: Pubblicità.
3: Sono le 10. E 26 minuti.
4: Radio Podcast. Il meteo.
5: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati, allora ci siamo inoltrati in un campo particolarmente complesso. Abbiamo concluso la prima parte con il professor Iuri Apare, che ha detto che il carcere dovrebbe diventare un centro studi per capire come nasce la devianza e come si accede alla devianza. Come, professore?
2: Allora, come dire, si costruisce, intanto che si costruisce si può anche fare qualche sbavatura, però in buona sostanza il carcere viene concepito da parte di chiunque, compreso chi l'ha costruito, chi l'ha inventato, viene concepito come un posto per punire nei secoli scorsi. Ma già Cesare Beccaria aveva pensato al carcere anche per recuperare la persona. Da parte mia il carcere avrebbe come ragionevole compito quello di contribuire a approfondire quali sono gli elementi, gli stimoli che portano l'essere umano alla mediocrità. Perché in definitiva la delinquenza è una mediocrità elevata al cubo, è una mediocrità che sommata a se stessa costruisce una piattaforma e una stratificazione di compromessi mediocri che portano al disconoscimento completo dell'altro e quindi all'abuso sull'altro. Ma questo abuso sull'altro non viene dal cielo, viene dal fatto che la persona incamera stimoli che gradualmente la inducono a scivolare verso un primo, un secondo, un terzo compromesso e via via fino al disconoscimento dell'altro. Per cui il carcere nel futuro, quando io sarò morto, potrebbe diventare non solo e non principalmente un luogo per punire o per recuperare il condannato, ma un luogo per conoscere l'uomo nella sua complessità.
1: Don Antonio, io continuo a credere che il professore sia particolarmente ottimista, nel senso che noi abbiamo avuto Gengis Khan, abbiamo avuto Adolf Hitler, ma di nuovi dittatori che alla fine impongono conflitti e impongono l'omicidio come condizio sine qua non per affermare il proprio ego è presente alla storia. Quindi immaginare che si possa pensare di trasformare i luoghi di detenzione in centri di cultura, indica un ottimismo particolarmente pronunciato rispetto a quello che l'uomo è, che francamente ad oggi continua ad essere un soggetto su cui si potrebbero fare diverse riflessioni sulla propria incapacità di saper essere altruisti, capaci di entrare in relazione con l'altro da sé.
0: Allora, io penso che se non si è ottimisti in carcere è meglio non andarci, cioè se tu non credi nella persona è meglio che non vai, perché e non credi nella capacità che tu hai. E quando prima dicevo che bisogna entrare con libertà, senza giudicare, senza farsi prendere dall'ansia perché uno ti dice che ha ucciso 200 persone piuttosto che 250, però quello che ho imparato sbagliando anche a fare è aiutare le persone a prendere coscienza dei propri delitti, di quello che hanno commesso, insomma, no? Cioè, c'è il perdono di Dio, ma c'è anche il perdono della società. Ecco, io ringrazio il Signore nella mia esperienza, avendo accolto anche dei detenuti e soprattutto inserito alcuni, e ho preparato anche la comunità a questo. Quindi c'è come...
1: Esiste un modo per parlare alla comunità?
0: Certo, certo. E anzi, la cosa bella della comunità dove ero prima è che mi sembra 2, 3, 4 persone sono entrate in carcere a fare catechismo, volontariato.
1: Mi piace il lapsus, sono entrate in catechismo perché sono entrate in qualche modo nella dimensione del...
0: Penso, io quando penso a quello che ho fatto, penso sempre come a una restituzione di quello che ho ricevuto dalla vita, ecco. Non, la vita mi ha dato tanto, ecco. Poi vengo da una famiglia modesta, ecco. Però se penso, ad esempio, quando parlavamo prima della società, se penso che come figlio di emigranti, quando mio papà si è trasferito dall'entroterra di Chiavari, un paesino, Caperana, bellissimo, a Genova, quando siamo andati a scuola, noi eravamo terroncelli, campagnoli, e la maestra era una maestra montessoriana, democratica e tutto. No. Poi l'anno dopo sono stato bocciato, mi hanno messo in classe differenziale con mio fratello, che era più piccolo di me di un anno. Lui si è laureato in 104 in chirurgia della mano, ortopedico. E allora, cioè, a volte, non lo so, ecco, a volte le cose vengono fabbricate anche dall'esterno. Però ecco, io credo che uno che va in carcere deve pensare che lì c'è qualche cosa di buono da fare.
1: Forse Cristo ci ha insegnato che è in ognuno l'umano.
0: Certo.
1: E che in ragione di ciò lo sforzo che dovrebbe fare ciascuno di noi è di riconoscere l'umano anche nella persona peggiore che può conoscere.
0: E poi l'ottica, secondo me, almeno evangelicamente, l'ottica è quella del seme. Cioè, io non credo di essere stato bravo a fare alcune cose. So benissimo che dei detenuti che ho incontrato e che con me si sono confessati hanno incontrato prima una suora, un prete, poi uno che ha 20 anni di carcere, 30 anni, ne ha viste di persone. Tu sei un piccolo anello di una catena che in quel momento è servito a fare quella cosa. Poi di me ce n'è stato un altro, va bene?
1: Ma secondo lei è possibile una spiritualità in un'anima laica come quella del professore, il quale dice: io non mi pongo il tema o il problema di Dio? Cioè, lui si semplifica la vita, perché chi si confronta o sente dentro di sé presente Dio e ciò che esso rappresenta, ti complica la vita. Chi non ce l'ha vive più attraverso il logos. Allora, l'esperienza data dalla spiritualità la possiamo riconoscere anche in chi è laico, ateo, eretico, o è una cognizione che noi riconosciamo invece a chi ha uno spirito di natura cattolica, in questo caso, o comunque religiosa?
0: Beh, intanto il dottor Appara è uno psicologo, quindi lo psicologo è quello che studia e che analizza l'interiorità di una persona, quello che non si vede, non si tocca, e ti aiuta a...
1: Aspetti che lo faccio incazzare, è un po' come un prete.
0: No, è un'altra cosa. Bene, il seminario adesso ci sono psicologi.
1: Certo.
0: Quindi, cioè... Per cui il fatto che lui conosca l'interiorità di una persona, i meccanismi delle scelte, i meccanismi per cui uno si deprime oppure si esalta, aiuta a guardarsi dentro, no? Cioè, credo in questo senso la psicologia tocca lo spirito umano, poi che uno ci creda o non ci creda, eccetera, un'altra cosa.
1: La psicologia tocca lo spirito umano. Don Aparo, lei come... Come replica quello che le ha detto Don Antonio?
2: Cioè, la mia posizione, che ho già detto diverse volte, è che, allora, se c'è Dio, cioè colui che ha creato il mondo, va bene, si confida che il Dio di cui parliamo non sia un Dio cattivo, non sia un Dio come quello, una divinità come quella dei greci, non so, Giove che fa gli affari suoi ma che semplicemente non muore. La nostra idea di Dio è di un Dio padre degli uomini che ama gli uomini e che vuole il loro bene. Ok, perfetto. Visto che dal mio punto di vista le mie coordinate mi suggeriscono che l'essere umano possa crescere tanto più e tanto meglio quanto maggiormente riconosce di essere simile agli altri. Bene, dal momento che le mie coordinate sono queste, io mi dico così: io faccio il mio qui sulla terra con delinquenti, adolescenti, eccetera, e Dio poi, se vuole, giudicherà come lui riterrà opportuno il mio operato, se lo vuole giudicare, se no niente. Però voglio dire, dal mio punto di vista è una sfida quella di comportarsi in maniera compatibile con le coordinate che attribuiamo a Dio senza pensare a Dio, anche perché dal mio punto di vista pensare a quello che deve fare Dio mi sembra un po' presuntuoso. Cioè, come dire, uno dice a Dio: per favore aiutami. Ma perché deve aiutare? Cioè, Dio avrà tanti problemi di cui occuparsi, per cui sto fatto che io gli vado a chiedere per favore occupati di me, a me sembra presuntuoso.
1: È interessante, Don Antonio, cosa ne pensa di questa visione dell'uomo presuntuoso quando si rivolge a Dio in forma di aiuto?
2: In forma di richiesta.
0: Di richiesta.
1: Di richiesta. Ma di una aiuto, richiesta d'aiuto.
2: Richiesta d'aiuto, sì.
0: Beh, il termine preghiera deriva dalla parola precarietà e la presa di coscienza della nostra pochezza e dei nostri limiti. Però ecco, io credo che il dottor Aparo, nella sua preparazione, che è tanta, nella sua intelligenza, ha aiutato le persone e aiuta ad entrare dentro, a cercare di capire dov'è che hai sbagliato e a dire: ho sbagliato. Perché allora, finché uno non fa quel passo lì, non salta fuori niente.
1: Scaviamo ancora a questo punto. Cioè, ho preparato questa domanda: che cos'è secondo lei la libertà? E che uso dovrebbe farne la persona, l'essere umano? E a chi è dato in appalto il disporre della libertà? Alla disposizione divina o alla discrezionalità umana?
0: Allora, l'uomo è libero. Io penso... Allora, rispondo filosoficamente. La libertà è preceduta da un atto di ragione che cerca il bene. Quindi è una cosa seria. Il Signore ci ha messo in questo mondo, ci ha lasciati liberi di fare e di sbagliare. Quel brano, quel racconto della creazione di Adamo ed Eva, in fondo quella proibizione di andare lì è una prova d'amore. Dio ha bisogno di persone intelligenti, non di gente che fa... Per esempio quella frase che secondo me è stupida: la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Se io sono 140 kg e un mitra e tu non hai niente, la tua libertà finisce presto. Invece la libertà è proprio la capacità di percepire i propri doni, capire che cosa devo fare e farlo, dov'è il bene, mi oriento di là. Il mistero ci dice che ci sono persone che la usano in modo diverso.
2: Ecco, la percezione in cui sono moltissimo d'accordo con Don Antonio, cioè la frase che va anche sui vasi perugina: la libertà mia finisce dove comincia quella dell'altro, una fesseria. La libertà mia comincia quando io sono capace, sono in grado di contribuire alla libertà dell'altro. Insomma, la mia libertà si esprime nella costruzione della nostra libertà. Noi siamo uomini, non siamo leoni che mangiano le gazzelle, e in quanto uomini la nostra libertà consiste nel far crescere gli altri intanto che cresciamo noi.
1: Non avete sentore che però l'essere umano abbia paura della libertà? Eric Fromm ha scritto un famoso libello su questo, che si chiama Fuga dalla libertà, dove la sintesi del suo pensiero è: guardate che l'essere umano, quando scopre la propria libertà, la teme e ha bisogno di dipendere da qualcosa, sì, perché non sa esercitare la propria libertà. Allora la domanda è: forse la libertà è qualcosa di talmente forte, di talmente potente, che l'uomo lo teme al punto di doversi legare al gruppo, all'idea di un'appartenenza, perché non riesce ad appartenersi lui da solo con la propria libertà, perché la teme.
2: La libertà, caro dottore, la libertà comprende dentro comprende responsabilità e coscienza. Quindi l'essere umano ha paura della libertà perché non sempre si sente all'altezza di fare i conti con la sua responsabilità verso il prossimo e la coscienza. Così me la penso. Adesso vediamo.
0: Ma la penso anch'io la stessa cosa. Se no dobbiamo andare a cercare, per esempio, Aristotele, che diceva che alcuni uomini sono schiavi, altri no, giustificando che chi è in grado di essere libero sa governare se stesso, chi non sa governare se stesso ci deve essere qualcuno che li governa. Però ecco, credo che la scuola, la parrocchia, tutto quello che facciamo dovrebbe essere, tutto quello che serve per educare un figlio, la famiglia dovrebbe tendere a fare della propria vita un dono per gli altri. La libertà è questo, no? Cioè, io penso, lui dice, insieme vediamo, eccetera. Siamo liberi quando tutti insieme andiamo in quella direzione lì. Poi io, personalmente, penso per me, mi sento un gregario, non mi sentirei mai in grado di guidare, comandare, fare, dire si fa così, si fa cos'ha. Sono più contento quando c'è qualcuno che mi dà un pezzo da fare, anche perché poi diventa impegnativo per il mio tipo di carattere. Però ecco, io penso che è proprio questo, aiutare le persone, tanto per stare sul carcere, a capire che la libertà che hanno vissuto prima non era quella che era giusta, adesso è la libertà giusta. Quando certi ex detenuti mi vengono a trovare e mi dicono, gli chiedo come stanno, mi dice guarda, lavoro, eccetera, adesso però ho una fatica, arrivo tardi a casa, i bambini, eccetera, dico guarda, è il prezzo della libertà, prendersi delle responsabilità.
2: Senta, dottor Rigano, ma una domanda piccola gliela posso fare?
1: E come no?
2: E grazie, la ringrazio molto. Allora, la domanda è la seguente: se io non posso candidare come ipotesi da coltivare l'idea che il carcere possa essere utile a studiare la complessità dell'uomo per poi restituirla alla collettività, se lei mi dice che quando io penso questo sono eccessivamente ottimista, virgola, le chiedo, ma lei perché mi ha coinvolto in questa trasmissione che, oltre a chiamarsi Delitto e Castigo, sostanzialmente ha come sottotitolo Percorsi della devianza e trame di libertà?
1: È molto semplice, lo dico perché sono un ottimista, ma ritengo che un ottimista sia un pessimista ben informato, e in ragione di ciò ritengo pertanto che noi affrontiamo tematiche che sono utopistiche, che comunque restituiscono il senso del proprio percorso individuale a ciascuno di noi, a me in modo particolare, ma con la coscienza, che il tema della coscienza di cui parlava lei prima, professore, mi indurrebbe a dire che c'è qualcuno in questo momento, ma non voglio fare nomi perché altrimenti poi nascerebbe un sacco, che ritiene che ci siano responsabilità tali per cui, siccome di là c'è il male, dove c'è il male vanno bombardati, anzi vanno proprio annichiliti, estinti se possibile, perché sto facendo il bene e ritengo che vadano eliminati completamente perché quelli sono il male e io invece sono il bene. Allora noi dovremmo affrontare, dentro il concetto della complessità, che cos'è la coscienza. Che cos'è la coscienza? Perché se la coscienza diventa la consapevolezza della propria onnipotenza, noi traduciamo l'idea del dare all'altro come un'idea in realtà in cui l'altruismo non è nient'altro che una forma di egoismo.
2: E facciamolo.
1: Se allora diventa una forma di egoismo, noi forse ci dobbiamo fermare e ragionare su che cos'è l'altruismo. Perché Cristo ci ha dato un esempio dicendo: io mi immolo, ma vi do un esempio. Dare agli altri significa essere disposti a immolare se stessi, a perdere anche la vita per dare agli altri. Molti invece interpretano l'idea del dare agli altri in modo ego riferito, cioè io fittiziamente do agli altri, ma mentre sto dando agli altri in realtà sto prendendo io.
2: Bene,
1: ecco.
2: Bene, allora facciamo una cosa. Lei, dottor Rigano, faccia diventare, per favore, questa trasmissione una agorà dove si può dibattere in modo serio, organico e coscienzioso sulla problematica del male, del carcere, a cosa serve il carcere, eccetera. Noi ne parliamo bene, in modo equilibrato, sia con le persone che la pensano in un modo, sia con quelle che la pensano in un altro, e in questo modo facciamo il nostro piccolo mestiere. Poi, quando moriremo, il carcere si evolverà indipendentemente dal nostro contributo.
1: È un tentativo di percorso che noi stiamo facendo in questo momento, se non altro perché abbiamo provato a portare la voce della Chiesa, in qualche modo, forse un po' in modo sofisticato, la voce di Dio, in qualche modo considerando colui il quale ne sta parlando con noi adesso. Però volevo chiedere ancora una cosa a Don Antonio. Noi sappiamo che una delle massime del cristianesimo è ama il prossimo tuo, ma perché farlo? Cioè, questa indicazione vale la pena di seguirla in nome di Dio, o ci sono altre ragioni che a suo giudizio la rendono valida comunque?
0: Allora, veramente, quando ho visto quella domanda ho detto: qui manca un pezzo, perché ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, il problema non è amare il prossimo, il problema è quanto io mi prendo cura di me stesso, quanto io mi voglio bene, quanto io sto attento alla mia persona cristianamente, quanto io mi metto nelle mani di Dio. Abbiamo letto nel Vangelo Ambrosiano domenica scorsa il cieco nato, no? Il Signore sputazza un po' sul fango, il Signore, Giovanni c'ha in mente la creazione, come Dio ha plasmato l'uomo, Gesù sta plasmando il cuore di questa persona, no? E allora, se io amo gli altri nella misura in cui prendo cura di me stesso, faccio un esempio stupido. L'anno scorso ero in tangenziale, a un certo punto ho sentito un dolore nel petto e ho detto: qua c'è qualcosa che non va, vado al pronto soccorso, principio ad angina pectoris, eccetera. Poi mi mandano a casa il giorno dopo, vado da un cardiologo bravo, lui mi dà la terapia e poi mi dice: guardi, lei deve fare ogni giorno mezz'ora a piedi, o se no, un giorno sì, un giorno no, un'oretta di camminata. Allora, se io non mi prendo cura di questa cosa, il cuore sparte. Allora, amo il prossimo quanto io voglio bene a me stesso.
1: No, ma è bellissimo quello che sta dicendo, perché lei sta dicendo: amare il prossimo tuo significa innanzitutto imparare ad amare se stessi. Parti, perché se non sai amare te, non riesci neanche ad amare l'altro.
0: Che vuol dire anche accettarsi per quello che si è, no? Cioè, in fondo, quando qualche volta mi ha invitato il dottor Aparo, quando ero in carcere, a partecipare a questi incontri, no? E io vedo sempre un po', stavo sempre un po' indietro, perché a volte certi argomenti non riuscivo ad affrontarli, però mi piaceva vedere come, leggendo adesso questa cosa, come lui, pensando quando si è laureato, quando ha cominciato a lavorare, si è specializzato, eccetera, ora tutta questa roba che aveva in corpo, nel cervello, dov'è che la butto? Ha pensato di dedicarla ai carcerati, no? Cioè, quindi lui si è amato, si è preparato quando studiava.
1: Insomma, abbiamo la conferma, visto che abbiamo ultimato il nostro
0: senza
1: tempo,
0: cristianizzarlo troppo, però.
1: Però per possiamo carità dire che la vocazione di Iuri Aparo potrebbe, del professor Aparo, potrebbe essere una opzione possibile. La vita no. Lascia.
2: È la vocazione a nutrirmi di quello che le persone hanno nella testa, me compreso. Però, voglio dire, quello che io ho studiato mi dice che l'essere umano è fatto per volare in alto, è una metafora, non Icaro, per volare, insomma, per fare grandi cose, per fare l'artista. Però lo stesso essere umano è fortissimamente suscettibile alle seduzioni della mediocrità, anche Gesù Cristo nel deserto, perché io il catechismo, ci sono
1: non
2: stato,
1: apriamo questa pagina, abbiamo meno di un minuto sulle tentazioni di Cristo, magari ci torniamo in un'altra puntata. Allora, grazie a Don Antonio Loi di essere stato qui oggi con noi, grazie al professor Aparo. Vi ricordo che questa trasmissione andrà in onda anche domani sera alle ore 20. Noi ci rivediamo la prossima settimana alle ore 19 sabato, e vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete comunque risentire su www.giornaleradio.fm, e i contenuti invece del gruppo della trasmissione del professor Aparo lo trovate su www.vocidalponte.it. Grazie a tutti, buonasera.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 11.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.

0: Estadio Monumental di Buenos Aires. Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. In tribuna d'onore dominano sovrani, il dittatore argentino Jorge Videla e tutti i membri della giunta militare al potere dalla notte del 24 marzo 1976. Accanto a loro, quasi nascosto dai riflettori dello stadio, c'è un signore italiano ancora sconosciuto, Elicio Gelli, il venerabile della loggia massonica P2. La gara è fin da subito caratterizzata dall'estremo agonismo, dal gioco frammentario e a tratti violento, dall'acceso tifo del pubblico argentino che prima della gara lancia migliaia di papellitos, i coriandoli bianchi che cospargono i bordi del campo e in parte anche l'area delle porte. L'arbitro è l'italiano Sergio Gonella e il tempo regolamentare finisce 1-1. I supplementari sono forse i peggiori dei primi 90 minuti. Gli olandesi, rimaneggiati per l'assenza del loro miglior calciatore Johan Cruyff, contestano l'atteggiamento permissivo di Gonella nei confronti del gioco duro e delle provocazioni degli argentini. La decisiva doppietta di Mario Kempes sancisce l'affermazione dell'Argentina. Al termine della partita gli olandesi non partecipano alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella a quelle insanguinate del generale Videla e la festa esplode in tutto il paese. A soli 300 metri dallo stadio, in Avenida del Libertador 8151, anche gli aguzzini delle quella della meccanica dell'Armada Lesma, uno dei centri di tortura del regime, esultano e abbracciano le loro vittime agonizzanti. Per una sera almeno dai cieli dell'Argentina cadono solo coriandoli e festoni e non corpi di donne e uomini lanciati dagli aerei verso le acque nere dell'oceano. Il giorno dopo riprenderanno puntuali i voli della morte e tutto tornerà normale nella normalità dell'Argentina degli orrori. Nei primi degli anni 70 in Argentina regna il caos e l'instabilità. Il primo luglio 1974 muore Juan Domingo Perón e la presidenza passa alla moglie Isabel Martínez de Perón. José López Rega diventa il segretario di Stato. Rega è uno dei leader più duri dell'ala conservatrice del partito, inviso dalla sinistra peronista che attraverso il suo braccio clandestino armato in Montoneros riprende un'attività di guerriglia contro il governo federale. Accanto ai Montoneros si organizza l'Esercito Rivoluzionario del Pueblo, ERP, un gruppo di ispirazione trotskista che fin dagli anni 60 mette in atto azioni di guerriglia urbana nella provincia di Buenos Aires e di Córdoba contro le forze armate e la polizia federale. E contrasta la giunta militare al potere in Argentina dal 1966 fino al ritorno di Perón nel 73. Ma in Argentina crescono anche le attività delle squadre dell'Alianza Anticomunista Argentina, AAA, una formazione paramilitare della destra radicale ed eversiva diretta dallo stesso Rega con il sostegno delle forze armate, responsabile di omicidi, attentati contro militanti di sinistra, sindacalisti e peronisti di sinistra. L'Argentina sprofonda in un clima di terrore. Nel novembre del 74 viene proclamato lo stato d'assedio e nel luglio del 75 Rega si dimette in seguito all'accusa di aver ispirato le azioni della AAA. Intanto Isabelita aggrava le disposizioni antiterrorismo. Vengono impiegate le forze armate per la lotta contro i Montoneros e i gruppi di rivoluzionari di sinistra, mentre gli squadroni della morte della AAA godono di una impunità totale. Entra in vigore la procedura straordinaria dell'arresto e detenzione a disposizione del potere esecutivo, che permette al governo di decidere in modo autonomo, senza procedure legali, la sorte degli arrestati. Con il decreto numero 281 del 5 febbraio del 75, Isabelita affida alle forze armate il compito di annientare la guerriglia con qualunque mezzo. E nel febbraio del 75 l'esercito del generale Agdel Vilas catena la prima operazione di repressione contro la guerriglia dell'ERP nella provincia di Tucumán. Arresti e esecuzioni sommarie, ricorso sistematico alla tortura e impiego dell'aviazione per bombardare i villaggi rurali occupati dai guerriglieri. Nel dicembre del 75 il nuovo comandante in capo dell'esercito, il generale Videla, invia una sorta di ultimatum alla presidentessa Isabelita. Per Videla bisogna attuare soluzioni profonde perché, dice, è giunta l'ora del risveglio del popolo argentino. Intanto i gruppi guerriglieri più importanti, l'esercito rivoluzionario del Pueblo e Montonero, subiscono durissimi colpi dell'apparato repressivo. 700 militanti uccisi, 5.000 detenuti illegali. Sono le ore più buie dell'Argentina, quelle che precedono il colpo di Stato.
1: Signore, così come il comandante arenga a sua tropa antes del combate, así he querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores.
0: La notte del 24 marzo 1976, la giunta militare composta dal generale dell'esercito Videla, dall'ammiraglio della marina Massera e Orlando Ramón Agosti della Forza Aerea sospende la Costituzione e assume i pieni poteri dell'Argentina. Il presidente Isabel Martínez de Perón, moglie dell'ex presidente argentino Juan Perón, viene deposta e subito arrestata dall'esercito. Vengono aboliti tutti i diritti.
2: Tratto dalla sentenza del processo contro il responsabile dell'ESMA di Buenos Aires. I generali argentini avevano intanto imparato la lezione cilena. La brutalità del golpe del 1973 aveva suscitato reazioni indignate di buona parte della comunità internazionale ed una eventuale identica reazione avrebbe potuto essere deleteria per la già precaria economia argentina. Essi optarono dunque per una linea apparentemente morbida, formalmente opposta a quella cilena. Tanto fu ostentato il golpe in Cile, con l'inutile e spettacolare bombardamento della Moneda, i carri armati in strada, lo stadio pieno di prigionieri politici. Tanto fu silenzioso, nascosto, scientifico, questo in Argentina. La persecuzione politica fu clandestina, senza camionette o blindati, e Buenos Aires appariva come una tranquilla città.

spostamento negli stadi. Neppure immagini raccolte dai giornalisti e mostrate a tutto il mondo di prigionieri torturati e fucilati in massa, come avvenuto durante il colpo di Stato in Cile l'11 settembre del 73. E ben più subdolo il sistema escogitato da Jorge Rafael Videla. Sotto la facciata della normalità quotidiana, delle file davanti ai cinema, dei ristoranti pieni della gente nei locali, in strada anche di notte, migliaia di oppositori vengono arrestati in modo illegale mediante incursioni del gruppo de Tareas, composti essenzialmente da militari in borghese. I sequestri avvengono solitamente di notte, ma non mancano arresti durante il giorno, alla luce del sole. Le persone catturate vengono poi trasferite in almeno 340 centri di detenzione clandestini. Dal 76 all'83 un numero incalcolabile di persone vengono incarcerate, 2.300 assassinate, oltre 30.000 scompaiono nel nulla, di loro solo 9.000 vengono riconosciute dalla Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, il CONADEP. Dal 1976 al 1983 l'Argentina di Videla si trasforma in un immenso campo di concentramento non visibile, coperto da occhi indiscreti. Luoghi di tortura dove si entra e non si esce quasi mai vivi. Case anonime, garage, ville, commissariati diventano centri di detenzione. Arana, Pozzo de Banfield, Pozzo de Quilmes, Centrale di Polizia di Buenos Aires, Quinto, Ottavo, Nono Commissariato di La Plata, Terzo Commissariato di Valentina Alsina, Base Navale di Mar de la Plata, Lanús, il Commissariato di Polizia di Mendoza, il Campito, il campo di prigionia presso la Scuola Militare di Campo de Mayo, La Caccia, il Poligono di Tiro di Buenos Aires, e quella superiore di meccanica dell'Armada, Garage Olimpo. Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per ucciderle ma non subito, poco alla volta. Colpi violenti, continui per provocare fratture e spargimento di sangue. Obbligo di stare per ore stesi al suolo con la faccia per terra, oppure in piedi. Sotto potenti riflettori, incappucciati, con mani legate e rinchiusi nelle nicchie. A rifiuto di cibo, acqua e indumenti per coprirsi. Sospensione nell'aria per le braccia. Semi-asfissiamento con l'introduzione della testa in acqua, in sostanze liquide ed escrementi. Applicazione di cavi elettrici nei testicoli, nella lingua, nella vagina. Stupri sistematici e finte fucilazioni. Sospensione del corpo del detenuto per ore con la testa all'ingiù. No, gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno, bisogna esserci portati. Perché non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa, baciare i propri figli come se nulla fosse successo. Perché non puoi dire che torturi solo per il piacere di veder soffrire vite umane. Torturi perché intendi annullare ogni possibilità di opposizione ad una dittatura sistema che tu stesso hai costruito. Non è una follia patologica, ma una lucida consapevolezza. L'ESMA è la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires. È specializzata nella preparazione tecnica di ingegneri navali esperti in navigazione. Dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore della Marina Emilio Eduardo Massera. Viene affidata, fin dalle prime ore del golpe, al gruppo 322, organo repressivo per la città di Buenos Aires, diretto dal contrammiraglio Rubén Jacinto Chamorro e dal capitano Jorge Eduardo Acosta, detto il Tigre. All'ESMA operano numerosi carnefici come Alfredo Astiz e Adolfo Scilingo, la cui testimonianza è racchiusa nel libro di Orazio Verbinski, Il volo prova l'esistenza dei cosiddetti voli della morte. L'ESMA è divisa in zone destinate ad ospitare e alloggiare ufficiali e militari, sale ed uffici dove si decidono i rapimenti e le strategie di repressione, luoghi adibiti alle torture e agli interrogatori per la detenzione dei sequestrati. La Capuccia, ad esempio, è un sotterraneo angusto e lugubre senza finestre, dove i detenuti rimangono in isolamento.

0: regolamento costantemente incappucciati. Il Pagnol contiene i beni sottratti ai prigionieri, con un settore per le donne rapite e incinte. All'ESMA sono entrati 4.700 detenuti e da qui è uscito il maggior numero di sopravvissuti di tutti i centri clandestini di detenzione disseminati nel territorio argentino. Grazie ai loro racconti e controlli incrociati è stata possibile la ricostruzione di luoghi, nomi, torture e soprattutto di storie.
1: La strategia del terrore consisteva proprio in questo. Non c'era uno schema, non c'erano regole. In qualunque giorno potevano arrivare, prelevarti dall'ESMA per farti sparire. Di te nessuno avrebbe mai più saputo nulla. Il 5 febbraio 1977 hanno assassinato mio fratello nel quartiere del Boca. Aveva 17 anni. Ho visto mio padre imbiancare in pochi giorni. Il 18 novembre 1978 tre uomini mi buttano a terra davanti alla casa di un compagno. Mi infilano sotto il sedile posteriore di un Falcon e iniziano a interrogarmi bruciandomi la pelle con mozziconi di sigarette. Non eravamo terroristi, come hanno voluto far credere. Quando c'è una dittatura in corso non hai scampo, puoi solo lottare. Era resistenza la nostra. Ecco, mi hanno fatto scendere per queste scale incappucciato, lì, proprio lì, mi pare. Sono stato torturato per un tempo che non so quantificare. In quelle condizioni un'ora poteva valere mesi, anni. Volevano che rivelassi dove si nascondeva il mio compagno Carlos. Non ho mai parlato. Non riesco a odiare quelli che facevano i nomi, le torture erano indicibili. Dal sotano ci trasferivano qua, in cappuccia, dove per mesi vivevi legato incappucciato, sdraiato sulla tua brandina, con un ufficiale sempre presente che controllava che nessuno aprisse bocca. Per un periodo mi hanno mandato in cappuccite, dove tutti i giorni aspettavo in fila il mio turno per essere torturato. Passavi il giorno ad ascoltare i tuoi compagni gridare, quando smettevano ti sentivi quasi sollevato, anche se significava che il tuo turno si stava avvicinando. Per 15 mesi non sono più stato Enrique Fuchman, ero il 252, un numero, nient'altro. Il topo lo hanno ammazzato perché non ha voluto dire dove aveva nascosto la moglie. Un giorno l'hanno portato via dalla cappuccia e non è più tornato. Mi hanno detto che l'hanno fatto salire insieme ad altri su un elicottero per poi scaraventarlo in mare.
2: Le giornate passavano così, immobili. Al mattino ci portavano il mate bollito. Poi c'è il rito della bacinella. Una sola per 300 donne. Se ce la facevamo addosso ci picchiavano. Se chiedevamo la bacinella non la portavano. E se la portavano ci costringevano ad esibirci. Intorno solo lamenti. Sempre sotto una musica assordante. Poi ogni tanto ci spedivano giù nella sala delle torture, che aveva anche una sala d'aspetto. Non avevamo più un nome, eravamo identificate con un numero. Io per 3 mesi fui il 385. Sono stata internata il 26 agosto del 1976. Alla fine di novembre, quando ne uscì, avevamo superato il 2000. Più di 1000 persone erano state internate in soli 3 mesi. Il 6 settembre, per tutta la notte, giocarono con me, dicendo che la mattina dopo mi avrebbero ucciso. Anche quella notte la guardia mi fece sfilare per un'ora davanti a tutti i militari, nuda e bendata. Mi toccavano, facevano di me quel che volevano. E se mi lamentavo, minacciavano ritorsioni sulla mia famiglia. L'indomani seppi che l'ordine era stato ritirato. Mio padre, che era stato colonnello, proprio quella mattina era riuscito a parlare con Massera. Disse che era troppo tardi. Quando si mise in comunicazione con l'ESMA, seppe che non mi avevano ancora portato giù. Sono viva per caso. A novembre mi portarono al commissariato numero 31 e poi al carcere di Devoto. Da lì direttamente in Paraguay, dove la polizia mi aspettava all'aeroporto. Quindi riuscì a fuggire a Parigi, dove c'era una grande comunità di esuli argentini. E durante una festa in Francia, il 16 ottobre del 1977, riconobbi la voce di Alfredo Astiz, detto l'angelo biondo della morte. Il giorno dopo andarono nel mio appartamento in Paraguay per punire la ragazza che aveva preso il mio posto. Cambiai casa diverse volte e non misi mai il mio numero sull'elenco telefonico. Astiz era in Francia per ritrovare gli esuli argentini.
3: Mario il Flaco Villani, accademico e scienziato, viene prelevato sul portone della sua università nella capitale federale dalla solita Ford Falcon il 13 novembre 1977. Tornerà definitivamente in libertà nell'agosto 1981. Praticamente è un miracolato. Mi ricordo che dopo un periodo in una regolare caserma mi fecero scomparire nel campo denominato Club Atletico, in novembre, ma avevano problemi. In dicembre il Club Atletico era già bruciato. Gli attivisti dei diritti umani lo avevano scoperto. Lo demolirono e io feci da facchino nel trasloco delle masserizie, in un campo provvisorio della polizia municipale vicino al Teatro Colón. Lì abbiamo atteso che costruissero Garage Olimpo. Questa è stata la mia salvezza, perché chi veniva sottratto prima del 79 è stato calcolato aveva in media 45 giorni di vita. Io non sono stato traslocato, ossia ucciso, come gran parte dei miei compagni, nel passaggio da un campo all'altro. Il fatto di poter riparare per i repressores tutti gli apparati elettronici che rubavano ai desaparecidos come bottino di guerra è stato uno dei motivi per i quali mi hanno tenuto in vita. Nel 1979 l'Accademia dei Fisici ottenne mie notizie e chiese di me al governo. Non potevo restare all'Olimpo. In più, l'arrivo alla guida della giunta militare di Leopoldo Galtieri, in sostituzione di Jorge Videla, aveva fatto saltare i nervi e i progetti ai repressori, che consideravano questo generale dell'esercito una colomba nel regime. Venne creato un campo temporaneo a Quilmes, segreto allo stesso regime. Sono cose buffe di quegli anni, a ripensarci. I Falchi crearono un campo segreto agli altri cospiratori di un piano segreto. Stavano cercando nuovi sponsor politici. Era come se avessero messo un annuncio sul giornale AAA, offresi gruppo di tortura. Il bello è che noi prigionieri eravamo loro garanzia e curriculum. Ironico, no? Ogni tanto passava da lì un generale a vedere se poteva trovare fondi per far andare avanti il campo clandestino, come la visita di Camps, capo della polizia di Buenos Aires. Ma alla fine dovettero arrendersi alla realtà. Il regime era diventato meno cruento. Mi sistemarono alla ESMA, che era ormai un campo semiclandestino, dopo ripetute pressioni dei media e della mia famiglia. Da lì iniziai un percorso di riabilitazione, secondo i militari, per i quali potevo uscire per brevi periodi, fino alla liberazione definitiva dopo 5 anni di detenzione. In seguito ho visto i cadaveri dei nostri compagni di prigionia. Non li buttavano più in pieno oceano. Ho visto pile di cadaveri bruciati, come fossero stati tirati fuori da un forno, nel campo di calcio della ESMA.
1: Il luogo dove venivano portati i prigionieri era la palazzina degli ufficiali. Aveva 3 piani con un sotterraneo e un seminterrato. In questi ultimi, al terzo piano, erano sistemati i prigionieri, che non potevano accedere al primo e al secondo piano, dove erano alloggiati gli ufficiali. Al sotterraneo si accedeva da una scala a 2 rampe, che collegava tutto l'edificio, passando per il piano terra, dove era il centro direttivo delle operazioni. E nel sotterraneo venivano portate le persone appena sequestrate. Lì vi erano alcune sale di tortura. Il dormitorio delle guardie, il gabinetto, l'infermeria e accanto a essa vi era un laboratorio grafico. E qui venivano radunati i prigionieri avviati al trasferimento. Al terzo piano vi era la cappuccia, che occupava l'ala destra della mansarda. Era un recinto a forma di L, interrotto ogni tanto da putrelle di ferro che ne costituivano lo scheletro. Non vi erano finestre, ma solo piccoli abbaini che davano su celle chiamate cabine o cucce, ricavate con pannelli di legno che arrivavano al tetto, posti a distanza di 60-70 centimetri l'uno dall'altro. In ciascuna cabina vi era un materasso con un prigioniero. Non vi era luce né aria, ma funzionavano degli estrattori molto rumorosi. I gabinetti si trovavano tra la cappuccia e una zona rialzata, dove vi era un locale nel quale erano ammassati i beni, bottino di guerra. Vicino a esso vi erano 3 stanze. Una delle quali era destinata alle donne incinte, i cui bambini sarebbero stati dati ai militari che avevano una lista d'attesa presso l'ospedale navale della città. Da questa zona rialzata si poteva passare a un'altra, un po' più alta, detta Cappuccita, dove originariamente si trovava un serbatoio d'acqua che riforniva il circolo ufficiali. Nella Cappuccita furono attrezzate altre 2 sale di tortura e un settore dove i prigionieri erano sistemati come nella cappuccia. E in entrambi i luoghi i prigionieri dovevano stare sempre sdraiati, immobili, incappucciati e in silenzio.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 12:22.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Alfredo Ignazio Astis viene soprannominato l'angelo biondo, oppure l'angelo della morte. Ex capitano di fregata della Marina Militare e tra i più stretti collaboratori dell'ammiraglio Massera. Durante il cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale, lui si infiltra nelle organizzazioni per i diritti umani come spia. Tra i crimini a lui attribuiti ci sono il sequestro, la tortura e l'assassinio delle monache francesi Alice Domon e Léonie Doquet, per i quali è stato condannato all'ergastolo in Francia, e dell'adolescente argentino-svedese Dagmar Hagelin. Maria Alice Amelia, anche lei sottoposta a tortura, un giorno apprende da Astiz un segreto indicibile, praticamente una confessione indiretta.
2: Voi siete troppi ed è necessario liberarsi di voi, di alcuni di voi, perché alcuni non ci servono più. Inizialmente li gettavamo al fiume, però il fiume ci ha restituito alcuni di loro. Quindi abbiamo fatto ricorso al mare, perché noi siamo militari della Marina. Noi li buttiamo in acqua, ma l'acqua non è quella superficie morbida che noi conosciamo. E quando una persona viene gettata da un'altezza così grande, l'acqua si trasforma in una superficie d'acciaio e i corpi si vengono a infrangere su quella superficie e si rompono la testa. E poi quello che rimane se lo mangiano le orche.
0: È il 24 marzo 1976, il giorno del golpe. Mancano ancora 2 anni, ma l'organizzazione del Mondiale di Calcio del 78 è già all'ordine del giorno dalla prima riunione della giunta militare. Il generale Videla, poco informato di calcio, non sembra però intenzionato ad investire grandi mezzi finanziari nei mondiali. Ma l'ammiraglio Massera evidenza quanto sia importante sul piano politico lo svolgimento regolare e ordinato dei campionati di calcio in Argentina. Mentre il paese vira verso una deriva neoliberista, viene speso il quintuplo delle risorse impiegate nei successivi mondiali di Spagna dell'82. Dai 100 milioni di dollari inizialmente previsti si giunge alla cifra record di 520 milioni di dollari. I lavori previsti e portati a termine per i campionati mondiali del 78 offrono agli osservatori internazionali un'immagine di efficienza, di ordine e di tranquillità dell'Argentina sotto il regime militare. Vengono ristrutturati gli stadi di Buenos Aires e Rosario, costruiti i nuovi stadi di Córdoba, Mar de la Plata e Mendoza, rafforzate le strutture di accoglienza per tifoserie e turisti stranieri. Abbattuto per motivi di immagine il quartiere degradato del Bajo Belgrano. Attivate le telecomunicazioni via satellite. Creata la nuova emittente televisiva ATC. La FIFA sostiene i dittatori argentini nei loro programmi per i campionati mondiali. Dopo i lusinghieri giudizi di Herman Neuberger, anche il presidente dell'Organizzazione Calcistica Internazionale, il brasiliano João Avelange, strettamente legato al capitano di Vasconcelos Lacoste, offre assicurazioni sulla conferma dell'assegnazione dei campionati all'Argentina. Dall'Argentina escono notizie sempre più inquietanti sui crimini della giunta militare e in varie parti d'Europa emergono dubbi sulla partecipazione ai mondiali. In Francia viene costituito da esuli argentini e da personalità di sinistra un comitato per il boicottaggio dell'evento sportivo. In Olanda lo SCAN promuove e sollecita il boicottaggio totale. In Svezia si diffonde una campagna contro l'Argentina dei militari dopo la scomparsa a Buenos Aires nel gennaio del 77 della cittadina svedese 17enne Dagmar Hagelin. E in Italia? In Italia il problema del regime argentino della repressione a quel tempo quasi non esiste. A parte rari casi, la stampa italiana si limita ad occuparsi del fatto sportivo e non approfondisce l'analisi della situazione politico-sociale del paese. Le manifestazioni delle madri di Plácido de Mayo, iniziate già nel 1977, non vengono pubblicizzate dai nostri mezzi di informazione. Così le azioni di boicottaggio non ottengono i risultati sperati. La giunta argentina sviluppa un complesso e moderno programma pubblicitario attivato dalla società specializzata americana Basson Masteller. Gli esuli e i contestatori vengono descritti come anti-argentini. I giornalisti argentini descrivono il paese come tranquillo, ordinato, pulito, finalmente libero dagli eccessi dei sovversivi. Noti personaggi dello sport argentino vengono mobilitati per pubblicizzare i mondiali del regime. Così, nell'estate del 78, tutti vanno in Argentina. Tutti celebrano Videla e i torturatori addestrati negli Stati Uniti. Tutti fanno finta di non sapere nulla. Ma qualcuno sceglie di non diventare complice degli aguzzini. Jorge Carrascosa è il capitano della nazionale argentina. Soprannominato El Lobo, il lupo, lui è il capo carismatico della Selección, esterno destro di classe dell'Huracán. Lui si ritira pochi mesi prima del mondiale appena trentenne. Da quel giorno non ha più parlato. Carrascosa chiuso nel suo silenzio, consapevole.
8: Declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78.
0: Allora si inizia a giocare. All'inizio si iscrivono 106 squadre nazionali. Il torneo finale prevede la partecipazione di 16 squadre. All'Argentina aspetta un posto come paese organizzatore dei mondiali. La Germania Ovest è campione in carica, ci va praticamente di diritto acquisito. Restano disponibili soltanto 14 posti assegnati alle selezioni nazionali vincitrici dei vari raggruppamenti di qualificazione. Alla fase finale manca l'Inghilterra, inserita nel gruppo 2 con l'Italia, finisce a pari punti ma con una peggiore differenza reti. Si qualificano subito Olanda e Svezia. Oltre al gruppo di Italia e Inghilterra sono invece combattuti i gironi che promuovono Francia, Polonia, Spagna, Austria e Scozia. L'Ungheria affronta uno spareggio intercontinentale contro la Bolivia, vincendo nettamente. Per il CONMEBOL si qualificano Brasile e Perù. Per il Nord e Centro America va avanti il Messico. In Africa prevale la Tunisia, mentre in Asia l'Iran. La formula del torneo è identica a quella dei campionati del 74. Ci sono cioè quattro gruppi eliminatori di quattro squadre ciascuno. Al termine della prima fase si qualificano le prime due di ogni gruppo. Per la classifica dei gruppi, in caso di parità, viene presa in considerazione la differenza reti e in caso di parità di differenza reti il numero di gol assegnati. In ultima istanza c'è il sorteggio. Nella seconda fase vengono formati due gironi di semifinali di quattro squadre ciascuno. Nel gruppo A sono inserite le prime squadre dei gruppi 1 e 3 e le seconde dei gruppi 2 e 4. Nel gruppo B le prime dei gruppi 2 e 4 e le seconde dei gruppi 1 e 3. I criteri in caso di parità di punti sono gli stessi validi per gruppi di qualificazione. Cioè, le prime classificate dei gironi di semifinali si giocano la finale per il primo posto, mentre le seconde quella per il terzo posto. Il sorteggio dei gruppi eliminatori si svolge a Buenos Aires il 14 gennaio del 78. Davanti alle telecamere delle televisioni di tutto il mondo si mostrano tutte le autorità del calcio internazionale. C'è il presidente della FIFA, il brasiliano Avelange, il segretario generale, lo svizzero Kaser, e il vicepresidente, il tedesco Neuberger. Il bambino di 3 anni, Riccardo Teixeira Avelange, nipote del presidente della FIFA, estrae dall'urna i cilindri dentro cui sono inseriti i biglietti con i nomi delle squadre partecipanti. La nazionale italiana non è testa di serie. Viene inserita nel gruppo 1, il più difficile ed equilibrato. Il commissario tecnico italiano Enzo Berzotti presenta in Argentina una squadra nuova e soprattutto ricchissima di giovani, capace di eliminare l'Inghilterra nelle qualificazioni imperniate sull'asse portante del cosiddetto blocco Juve. Tino Zoff, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Antonello Cucuredo, Franco Causio, Romeo Benetti, Marco Tardelli, Roberto Bettega. Ma la vera novità si chiama Paolo Rossi. L'Italia batte la Francia 2-1, l'Ungheria 3-1, l'Argentina 1-0. Ma l'Argentina deve vincere i mondiali e passa comunque il girone dopo regalie e favoritismi di ogni tipo. Nel gruppo 2 intanto proseguono il turno Polonia e Germania Ovest. Nel gruppo 3 Austria e Brasile, nel gruppo 4 Olanda e Perù. Si passa alla seconda fase. L'Italia prosegue il cammino in un girone con Germania Ovest, Austria e Olanda. Passa il turno quasi miracolata con gli olandesi. Nel gruppo B proseguono la corsa Argentina e Brasile, ma cadono i fatti più sconcertanti ed eloquenti del campionato mondiale del 78. Per approdare alla finale l'Argentina deve battere il Perù con almeno 4 reti di scarto. E il commissario tecnico Menotti mette in campo una squadra con 4 attaccanti: Kempes, Luque, Ortiz e Bertoni. I giocatori peruviani vengono fatti oggetto di forti pressioni da parte argentina e brasiliana. La notte prima della partita, decine di tifosi argentini assediano l'hotel in cui dormono i peruviani. Il giorno della gara il tragitto dell'autobus peruviano verso lo stadio viene addirittura deviato. Dura 2 ore contro i normali 15 minuti. La partita non ha storia. L'Argentina vince 6-0 ed è in finale con l'Olanda. 25 giugno del 78. E Stadio Monumentale di Buenos Aires, Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. L'allenatore César Luis El Flaco Menotti si confida con alcuni giocatori negli spogliatoi.
9: Non vinciamo per quei figli di puttana, vinciamo per alleviare il dolore del nostro popolo.
0: Si parte con alcuni minuti di ritardo per una protesta dei calciatori argentini secondo cui la vistosa fasciatura al polso e la mano destra portata da Van de Kerkhoff è pericolosa. Dopo alterchi e discussioni la fasciatura viene modificata e l'arbitro italiano Sergio Conella fischia l'inizio della partita. Alla fine del primo tempo il capocannoniere Mario Kempes infila il gol dalla corta distanza dopo un'incursione veloce in area di rigore. Nel secondo tempo gli olandesi cercano il risultato senza successo fino al pareggio all'81esimo minuto sul colpo di testa in area di Dick Naninga. Al 90esimo minuto regolamentare Rob Resenbrick colpisce a distanza ravvicinata al palo della porta argentina e sfiora una clamorosa vittoria in extremis. Il tempo regolamentare finisce a 1-1, si va ai tempi supplementari. Il rischio dei rigori dietro l'angolo, ma gli argentini si aggiudicano il mondiale con il secondo gol di Kempes, dopo una confusa mischia in area e con il definitivo gol del 3-1 realizzato da Daniel Bertoni con un tiro diagonale dalla corta distanza dopo un contropiede veloce. Gli ultimi minuti vengono giocati in un'atmosfera di straordinaria euforia patriottica del pubblico dello Stadio Monumentale. I dittatori dell'Argentina fascista si mostrano vittoriosi e sorridenti in tribuna quando Passarella gira la coppa al generale Videla. Kempes invece si rifiuta di stringere la mano a Videla, passando oltre, quasi ignorandolo. Tutto il mondo ne è testimone. Quando la coppa viene alzata verso il cielo, Kempes è dall'altra parte del campo a festeggiare con i tifosi in delirio. Questa mancata stretta di mano, questa mancata celebrazione con il regime ripaga, quantomeno dal lato sportivo, il mondiale della vergogna. La Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone, il CONADEP, è un organismo creato dal presidente Raul Alfonsín il 15 dicembre dell'83, dopo la sua elezione, per investigare sul destino dei desaparecidos e su altre violazioni dei diritti umani compiuti durante la dittatura militare dal 1976 al 1983. Si tratta di un atto di accusa preciso, puntuale, circostanziato.
10: Le operazioni di sequestro avevano luogo di notte inoltrata o all'alba, generalmente negli ultimi giorni della settimana, per disporre così di un certo tempo prima che i familiari potessero prendere qualche iniziativa. Normalmente una patota, gruppo formato da 5 o 6 persone, irrompeva nella casa. I membri della patota erano sempre provvisti di un voluminoso arsenale, sproporzionato rispetto alla supposta pericolosità delle vittime, con armi corte e lunghe minacciavano le vittime, i loro familiari, i vicini di casa. L'intimidazione del terrore avevano come scopo non solo di bloccare le vittime dell'aggressione, ma anche ottenere un atteggiamento passivo da parte dei vicini. In molti casi fu bloccato il traffico, venne tolta la luce elettrica, si utilizzarono megafoni, riflettori, bombe, granate, in misura assolutamente sproporzionata rispetto alla necessità dell'intervento. Le patotas portavano a termine le operazioni a faccia scoperta, sia nella capitale federale che nei grandi centri urbani, poiché il loro anonimato era garantito da milioni di facce della città. Nelle province, dove sarebbe stato più facile identificarli, dato che qualche sequestratore avrebbe potuto essere un vicino di casa della vittima, dovevano nascondersi i volti. Si presentavano quindi indossando passamontagna, cappucci, parrucche, baffi finti, occhiali, eccetera.
1: Quando la patota doveva effettuare un'operazione, portava con sé il permesso di luce verde o zona libera. Così, se qualche persona si fosse posta in contatto con l'ufficio di polizia più vicino o con la centrale operativa per chiedere il loro intervento, gli sarebbe stato risposto che erano al corrente del fatto, ma erano impossibilitati ad agire. Quando c'erano dei bambini nella famiglia che era succhiata, ciupata, la repressione poteva procedere in vari modi. I bambini venivano affidati a qualche vicino di casa o consegnati a qualche istituto infantile, o sequestrati e poi adottati da qualche aguzzino, o consegnati direttamente ai familiari della vittima, o abbandonati alla loro sorte, oppure, infine, trasportati allo stesso centro clandestino di prigionia, CCD, dove dovevano assistere alle torture a cui erano sottoposti i loro genitori, o dove erano sottoposti loro a torture, in presenza dei genitori.
3: Nei casi in cui il gruppo di sequestratori non rintracciava le vittime nel loro domicilio, metteva in atto la tecnica chiamata trappola per topi. Rimanevano cioè nella casa fino a quando il ricercato non cadeva nella trappola. In tali situazioni l'operazione di sequestro si prolungava per ore o per giorni con il cambio della guardia. In questi casi i parenti erano presi come ostaggi e sottoposti a brutali pressioni e angherie. Se per caso qualcuno si presentava alla porta di casa, anche questi era trattenuto come ostaggio. Nel caso in cui la vittima designata non fosse comparsa, i sequestratori potevano portarsi via le vittime secondarie, parenti e abitanti della casa.
10: I centri di detenzione furono circa 340 in tutto il paese. Costituirono la base materiale indispensabile per la politica di scomparsa delle persone. Di lì passarono migliaia di uomini e donne privati illegalmente della libertà, per periodi che durarono anni o dai quali non sono più tornati. Lì vissero la loro desaparición. Lì si trovarono quando le autorità rispondevano negativamente alle richieste di informazioni nei ricorsi di habeas corpus. Lì trascorsero i loro giorni alla mercé di uomini dalla mente sconvolta dalla pratica della tortura e dello sterminio. Nel frattempo, le autorità nazionali che frequentavano tali centri rispondevano all'opinione pubblica nazionale ed internazionale affermando che gli scomparsi si trovavano all'estero o che erano rimasti uccisi durante rese di conto tra di loro. Le caratteristiche fisiche di questi centri, la vita quotidiana al loro interno, rivelano che furono pensati, prima ancora che per dar morte alle vittime, per sottoporle a un minuzioso e programmato annientamento degli attributi propri di ogni essere umano. Entrare in quei centri significò sempre smettere di essere. A tal fine si cercò di distruggere l'identità dei prigionieri, si modificarono i loro punti di riferimento spazio-temporali, furono maltrattati i loro corpi e le loro menti oltre ogni limite immaginabili. Tali centri furono clandestini per l'opinione pubblica, i familiari e gli amici delle vittime, in quanto le autorità negarono sempre, in forma sistematica, ogni informazione sulla sorte dei sequestrati di fronte alle richieste giudiziarie e degli organismi nazionali ed internazionali dei diritti umani. Però è evidente che la loro esistenza e il loro funzionamento furono possibili solo grazie ai mezzi economici ed umani forniti dallo Stato e che tutti, le più alte autorità militari, fino all'ultimo membro dei servizi di sicurezza che fu parte di questo sistema repressivo, fecero di questi centri la loro base operativa.
3: Quanto alla loro origine, In alcuni casi si trattava di centri che già prima funzionavano come centri di detenzione. In altri casi si trattava di locali civili, edifici della polizia e anche centri delle stesse forze armate, adattati appositamente perché funzionassero come CCD. Tutti dipendevano dall'autorità militare che aveva la giurisdizione della zona.
10: La desaparición aveva inizio con l'entrata in questi centri, perché veniva soppresso ogni contatto con l'esterno. Da qui deriva la denominazione di pozzi, che veniva data a questi antri nel gergo repressivo. Non si trattava solo della privazione della libertà, senza nessuna comunicazione ufficiale, ma di una sinistra forma di prigionia che portava la vita quotidiana alle forme più basse di crudeltà e pazzia.
3: Nei CCD si usavano numeri per identificare i prigionieri. A volte erano preceduti da lettere, come forma per sopprimere l'identità dei sequestrati. Si ordinava loro che ricordassero i numeri appena entravano nel CCD, perché con quelli sarebbero stati chiamati per andare al gabinetto, alle sessioni di tortura e per essere trasferiti. Questo sistema non solo serviva per far perdere la propria identità al prigioniero, ma aveva anche lo scopo che nessuno, né guardie né carcerieri, lo conoscesse, in modo da impedire che trapelassero all'esterno i nomi dei detenuti. Ora, se credi ti possa essere bastato, voglio che mi accompagni fino in fondo alla Caina, là dove l'uomo non è mai arrivato, là dove vi è la disumana violenza e la rovina. Qui l'arte non riesce più a sostenere la metafora, l'immagine, il suono dell'abisso, perché il confine non lo puoi oltrepassare, perché laggiù l'uomo non è più uomo, è crocifisso. Le menti lucide di carnefici senza ritegno annullano il concetto primitivo di razza umana. Non riesco più a pensare, abbasso gli occhi e mi sdegno di fronte ad un boia ancor più feroce di una mammana. Cosa può esserci di più tremendo di violenta morte? Cosa si può immaginare che superi qualsiasi aberrazione? Apri gli orecchi, quel che sto per dirti è veramente troppo forte, e se vuoi andartene, fallo ora, è la tua ultima occasione. Per dirti questa cosa non voglio usare mezze parole, perché se dici di appartenere al genere umano è ora di illuminare la coscienza con il sole, è ora di gridare, agire e fare un gran baccano. Tre creature seviziate che oramai chiedono solo di morire vengono fatte inginocchiare con il capo chino a terra. I carnefici stanno intorno, gridano di tradire i compagni di sventura di quell'assurda guerra. Poi l'ordine di spogliarli di quegli abiti di sangue, nudi, con il terrore stanno un padre, un figlio, un nonno, a turno l'un con l'altro li fanno sodomizzare. Creature nell'abisso, sognan sol l'eterno sonno. Chino il capo come uomo battuto da altro uomo. Non chiedo perdono per i boia degli abissi. Taccio, ma non sarò mai domo. E griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi che ormai il tempo della giustizia è tramontato. Questo è il tempo della verità e dei grandi passi.
4: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
11: Hear the clock ticking on the wall.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: kicks in. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted, but tell me when it kicks in. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: 16 marzo 1978. Le Brigate Rosse alzano il livello di scontro contro lo Stato. Con il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e l'uccisione degli uomini della sua scorta. Dopo 55 giorni, il 9 maggio 1978, il calvario di Moro termina con la sua uccisione e il suo corpo rinvenuto senza vita in una Renault rossa in via Caetani, a Roma. L'Italia di oggi non è quella del 1978, quando la lotta armata di sinistra colpiva il cuore dello Stato durante i giorni del governo di unità nazionale e i brigatisti poi arrestati per Moro e per centinaia di altri omicidi e ferimenti hanno scontato lunghe pene detentive in carceri speciali. 131 persone assassinate dalla lotta armata di sinistra, 2.000 feriti, 71 militanti uccisi. Sono oltre 4.000 le persone condannate per quei fatti, almeno 20.000 prosciolti durante le inchieste. Una storia così non si può certo dimenticare, ma non è normale un paese che non riesce a fare i conti con il suo passato, anche quando resta un fardello scomodo da portare. La prima puntata del lato oscuro della verità parte da uno dei grandi buchi neri della storia italiana, per fare memoria e per tentare di dissipare le tante ombre che avvolgono ancora oggi il rapimento di Aldo Moro.
5: Oggi è giovedì 16 marzo 1978.
4: 16 marzo 1978. Siamo in via del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, esce dalla sua abitazione. Lo accompagnano gli uomini della scorta. Si chiamano Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Oreste Leonardi. In via Fani i brigatisti sono già tutti nella loro posizione di tiro. Rita Algranati, all'angolo della strada con un mazzo di fiori in mano, segnala a Mario Moretti l'arrivo del convoglio di Moro. Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Valerio Morucci e Franco Bonisoli, vestiti da avieri, si piazzano dietro ad una siepe. Gli altri componenti del comando sono Barbara Balzerani, Roberto Seghetti, Alessio Casimiri, Alvaro Lo Iacono. Alle 9 e 3 minuti si scatena l'inferno. È l'attacco delle Brigate Rosse al cuore dello Stato. Gli uomini della scorta vengono tutti uccisi. Moro viene rapito. L'azione dura 4 minuti. In via Fani vengono raccolti 93 bossoli, 22 provengono da uno dei 4 mitra in dotazione al gruppo di terroristi vestiti da avieri. Le armi usate sono 6, i colpi sono calibro 9 lungo.
6: L'onorevole Moro ucciso e la sua scorta massacrata qui in via Mario Fani tra Alito. La scena che ho visto è impressionante. Ci sono cadaveri, credo 4 o 5. Sono ristretto subito in casa per dare la notizia. Avvisate la polizia.
7: Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un comando di terroristi. Inaudito, ripetiamo incredibile, episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Terrorista...
8: GR1, edizione straordinaria.
9: Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando.
10: Aldo Moro viene trasportato nella base di via Montalcini 8, interno 1. Lo attendono Germano Maccari, Laura Braghetti, Prospero Gallinari. Mario Moretti si cala al passamontagna e avvia il primo interrogatorio di Moro nella cosiddetta prigione del popolo. Anni dopo Valerio Morucci racconterà in un'aula giudiziaria la dinamica della strage di Via Fani.
11: L'organizzazione di questa azione era pronta per il 16 in mattina come uno dei giorni probabili in cui sarebbe potuto o sarebbe anche potuto non passare l'onorevole Moro, perché non c'era certezza, perché avrebbe anche potuto fare un'altra strada. Era stato verificato che passava lì per alcuni giorni, ma non era stato verificato che passasse lì sempre. Non c'era stata una verifica di mesi su questi suoi passaggi in Via Fani. Quindi il 16 marzo era il primo giorno in cui si andava in Via Fani per compiere l'azione, credendo

0: macchina.
1: Il romantico era, si mise in seconda fila, mentre l'altra rimase dov'era. Appena visto entrare, appena visto arrivare il 130 Blé di Moro che curvava da via Trionfale, il 128 Corpo Diplomatico è partito ad andatura abbastanza sostenuta per evitare di farsi sorpassare, perché solitamente le due macchine andavano abbastanza veloci. E passò davanti al bar Olivetti e frenò bruscamente all'altezza dello stop. A quel punto il 130 tamponò questo 128, l'alfetta di scorta tamponò il 130, il 128 bianco con a bordo le altre due persone si pose dietro per chiudere l'accesso all'altra macchina. La persona che doveva occupare l'incrocio occupò l'incrocio e noi quattro che eravamo dietro le siepi del bar Olivetti uscimmo per sparare sulla scorta. Di queste quattro persone due erano incaricate di sparare sull'alfetta e le altre due erano incaricate di sparare sull'autista e sull'altra persona che occupava al suo fianco il 130. Io ero tra queste due ultime persone e quindi sparai contro il 130 in cui eravamo noi.
2: Il segretario della Democrazia Cristiana, Benigno Zaccagnini, capisce subito che l'attacco al cuore dello Stato è un messaggio preciso, diretto al compromesso storico con il PC e all'inizio del governo di unità nazionale.
3: Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. L'auspicio è che possa essere messa in atto ogni azione capace di far fallire lo scopo di questa criminosa e criminale attività.
2: Poco dopo il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, interviene alla Camera dei Deputati.
4: L'imboscata tesa stamane all'onorevole Moro, con l'uccisione di quattro agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega, pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione.
2: Per 55 giorni il Paese segue la vicenda con passione e forte preoccupazione. Tra speranze, delusioni, rabbia, fermezza e trattative segrete, comunicati dei brigatisti, lettere di Moro, telefonate dei terroristi ai centralini dei quotidiani, gravi, gravissimi depistaggi di alti funzionari dello Stato. È il 16 marzo 1978 e sono le 8:30. Numerosi testimoni sostengono di aver ascoltato da Radio Città Futura, emittente di Movimento, qualcuno adombrare la possibilità di un attentato contro un personaggio politico. Davanti agli inquirenti, Renzo Rossellini, direttore della radio, ammetterà di aver solo accennato ad un'ipotesi, dicendo: negli ambienti dell'estrema sinistra circolava la notizia che in occasione della formazione del nuovo governo di unità nazionale le Brigate Rosse stessero

0: per tentare molto prossimamente, forse lo stesso giorno, un'azione spettacolare, forse contro Aldo Moro. È il 16 marzo del 78 e sono le 9. In via Fani è presente il colonnello Camillo Guglielmi, ufficiale del SISMI, il servizio segreto militare, addetto all'ufficio R per il controllo e la sicurezza. Anni dopo, davanti ai magistrati, il colonnello Guglielmi offre la sua versione e dice: stavo andando a pranzo da un collega che abitava in via Stresa, a pochi passi dal luogo della strage. È il 17 marzo del 78 di sera. Alla direzione della polizia giunge una segnalazione precisa. In via Gradoli, una traversa di via Cassia al numero civico 96, c'è un covo delle Brigate Rosse. In quello stabile, all'interno 11, vivono da giorni Mario Moretti e Barbara Balzerani. Il 18 marzo del 78, nella prima mattina, agenti di polizia perquisiscono gli appartamenti di via Gradoli 96, tranne uno, proprio quello occupato dai brigatisti. È il 2 aprile del 1978 e siamo in località Zappolino, provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Un gruppo di professori universitari tiene una seduta spiritica. Nel gioco del piattino compare la parola Gradoli. Le persone presenti a Zappolini sono Mario e Gabriella Baldassare, Franco e Gabriella Bernardi, Alberto, Carlo, Adriana, Elicia Clò, Romano e Flavia Prodi, Fabio Gobbo. È il 5 aprile del 78, il blitz della polizia a Gradoli, una piccola località in provincia di Viterbo, vicino al lago di Bolsena. Tutte le abitazioni vengono perquisite. Del presidente della DC e dei suoi rapitori nessuna traccia. In quelle ore, concitata Eleonora, moglie di Aldo Moro, si rivolge alla segreteria del ministro dell'interno Francesco Cossiga. Chiede se Gradoli sia anche il nome di una via di Roma. La risposta è secca: a Roma via Gradoli non esiste. È il 18 aprile del 1978. Una telefonata al quotidiano romano Il Messaggero annuncia l'arrivo di un messaggio delle Brigate Rosse. Nel comunicato numero 7 si annuncia la venuta esecuzione di Moro, il cui corpo si troverebbe nei fondali limacciosi del lago della Duchessa. Ma il comunicato è visibilmente contraffatto. Nonostante ciò, le forze dell'ordine si recano con elicotteri e uomini lungo le rive del lago della Duchessa in provincia di Rieti. Anche in questo caso di Moro nessuna traccia. Si saprà anni dopo che il documento viene scritto materialmente da Tony Chicchiarelli, un falsario della banda della Magliana, un gruppo criminale operante a Roma in contatto con uomini del SISMI e della loggia massonica P2 di Licio Gelli. Tony Chicchiarelli sarà ucciso nel 1984. Siamo il 18 aprile del 1978. Un residente in via Gradoli 96 telefona ai vigili del fuoco per una perdita d'acqua. Quando i pompieri entrano nella porta all'interno 11, si trovano davanti ad un covo delle Brigate Rosse. Entrano in bagno, notano il telefono della doccia posato sopra uno scopettone a sua volta appoggiato sulla vasca. Gli occupanti volevano che l'acqua si dirigesse verso una fessura nel muro. Nell'appartamento vengono rinvenute le divise da avieri utilizzate dai brigatisti per camuffarsi in via Fani proprio durante l'agguato a Moro e agli uomini della scorta. Siamo al 1 ottobre 1978. Il blitz dei carabinieri della magistratura milanese in via Montenevoso 8 a Milano vengono arrestati Nadia Mantovani, Laura Azzolini, Antonio Savino, Biancamella Sivieri, Paolo Sivieri, Maria Russo, Flavio Amico, Domenico Gioia, Franco Bonisoli. Vengono ritrovate le lettere originali scritte da Aldo Moro nella cosiddetta prigione del popolo, ma mancano dei pezzi. Il 10 ottobre 1990, 12 anni dopo, durante i lavori di ristrutturazione dell'appartamento in un intercapedine, un muratore trova altri documenti originali autografati da Moro e banconote. I brigatisti responsabili del rapimento sono stati quasi tutti arrestati. Resta libero Alessio Casimiri, nome di battaglia Camillo, e condannato in via definitiva nel processo Moro, vive oggi in Nicaragua, in una bella casa al 12° chilometro della Carretera Sur, quella che da Managua porta a El Crucero, 100 metri a sud e 100 metri ad est del Monte Tabor, non lontano dal suo ristorante La Cueva del Buzo, protetto da un alto muro di cemento armato e da una torretta di legno. L'Italia ha chiesto più volte la sua estradizione, ma tra il nostro paese e il Nicaragua non esistono trattati bilaterali. Il calvario dello statista democristiano si snoda dunque dalla strage di Via Fani il 16 marzo 1978 fino al ritrovamento del suo cadavere nel baule di una Renault rossa il 9 maggio in Via Caetani a Roma, che racconteremo nella seconda parte del lato oscuro della verità.
1: Sono le 15 e 22 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: 9 maggio 1978. Dopo 55 giorni, le Brigate Rosse fanno ritrovare il corpo ormai senza vita del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, in via Caetani, a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. Il messaggio è simbolico. Via Caetani si trova a pochi metri dalla sede del Partito Comunista in via delle Botteghe Oscure e della DC in piazza del Gesù. Moro muore nei giorni del governo di unità nazionale, il punto politico di applicazione del compromesso storico con i comunisti, che entrano per la prima volta nelle stanze del potere. Ma per arrivare a questo giorno spartiacque della storia del nostro paese, dobbiamo far ritornare indietro i frame di questo film. Al 16 marzo, il giorno del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione degli uomini della scorta in Via Fani da parte di un nucleo operativo delle Brigate Rosse.
5: Ci sono 4 morti, mi dice un
6: più un ferito.
5: Più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito.
6: Sembra anche ferito.
5: E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con traditori, il corpo di un altro di questi. Agenti, ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello della Ritalia, ma no, l'Italia non ha quei gradi l'Italia sopra. sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, scusa, hai ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli, ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente vorranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina, attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari, proviamo a cercare.
0: È il 16 marzo del 78 e sono le 9. Il presidente della DC, Aldo Moro, esce dalla sua abitazione in via del Forte Trionfale. Alle 9.03, quando il convoglio con a bordo Moro raggiunge via Fani, si scatena l'inferno. Gli uomini della scorta vengono tutti uccisi, Moro viene rapito e trasportato nell'appartamento di via Montalcini, interno 1, a Roma. I brigatisti iniziano l'interrogatorio di Moro e poi telefonano all'agenzia ANSA. Sono le 10.10. Scrivono: questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della DC ed eliminato la sua guardia del corpo. Teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato. Alla Camera dei Deputati Pietro Ingrao sospende i lavori e annuncia il rapimento di Moro.
7: Chiedo ai colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati, delle nuove vittime, e per dare tutta la nostra piena, appassionata, affettuosa solidarietà al collega Aldo Moro, nella cui nobile figura oggi vediamo gravemente colpita ed offesa tutta la nostra assemblea, insieme con la solidarietà calda al partito che lo ha come presidente.
0: Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista, dice: è una ferita della Repubblica e noi partecipiamo all'angoscia degli amici della DC. Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista, afferma che era prevedibile, direi per una certa misura scontata, che di fronte ad un avanzare delle forze popolari e democratiche e ad un'avanzata della loro unità vi sarebbe stato un tentativo di frenare un processo politico positivo. I sindacati proclamano lo sciopero generale. Luciano Lama, segretario della CGIL, parla in piazza.
8: 6 milioni di cittadini coscienti! Non è possibile che questo accada! Dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo collaborare con le forze che sono destinate per statuto a difendere la democrazia e la libertà del nostro paese come forze dello Stato. Dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo collaborare, dobbiamo partecipare con impegno. Il terrorismo alimenta nell'uomo comune sentimenti di repressione. L'invocazione a misure eccezionali, forse molti di noi hanno sentito questi discorsi oggi stesso nella propria casa, o li hanno fatti essi stessi. Oggi, che lo Stato democratico si difenda con le leggi che ha, utilizzando gli uomini che ha, tutti i suoi uomini, e noi dobbiamo essere i suoi uomini.
0: Nella notte il governo Andreotti ottiene la fiducia. c'è l'appoggio dei comunisti. Con quello che era accaduto in Via Fani abbiamo accelerato il dibattito parlamentare fino a votare in poche ore la fiducia al mio esecutivo, ha detto Andreotti. Il processo è in corso e fuori accade di tutto. Il 18 le BR emettono il primo comunicato, lo scrive Mario Moretti nell'appartamento di via Montalcini 8, interno 1. Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse è catturato e rinchiuso in un carcere del Popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata, scrive Moretti.

0: sempre il 18 marzo a Roma, in via Gradoli 96, interno 11, gli inquilini dello stabile chiamano la polizia e dicono si sentono rumori sospetti, il suono di una rice trasmittente, il ticchettio di una macchina da scrivere. Presto, venite. Le forze dell'ordine arrivano davvero, bussano alla porta ma l'appartamento è vuoto. Si rinuncia a perquisirlo. Ma si tratta, come abbiamo detto, della base più importante delle Brigate Rosse nella capitale, dove risiedono a quel tempo Barbara Balzerani e Mario Moretti. Alle ore 20, a Milano, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci del centro sociale Leoncavallo vengono uccisi da tre killer con 8 colpi di pistola. Due di loro portano impermeabili bianchi e uno un giubbotto color marrone chiaro. Li ammazzano in via Mancinelli, un luogo isolato, poco illuminato, vicino alla casa di Fausto Tinelli e al centro sociale Leoncavallo. È un comando della Brigata Franco Anselmi, della destra eversiva, a rivendicare il duplice omicidio. I brigatisti nel covo di via Montalcini sottopongono Aldo Moro ad un costante interrogatorio, da loro definito processo. Ma lo Stato non si piega. Cresce il partito della fermezza e il 21 marzo il governo vara per decreto le norme antiterrorismo di emergenza. La pena per i sequestri di persona sale a 30 anni, fino all'ergastolo in caso di morte del rapito. I proprietari di appartamenti e immobili sono obbligati a comunicare entro 48 ore i nomi degli affittuari e degli acquirenti. Il 25 marzo i giornali ricevono il secondo comunicato delle BR. Viene scritto da Mario Moretti. E il 29 marzo arriva il comunicato numero 3. L'interrogatorio, sui cui contenuti abbiamo già detto, prosegue con la completa collaborazione del prigioniero. In quel pomeriggio vengono recapitate tre lettere di Moro. La prima è per la moglie Eleonora, la seconda è indirizzata a Nicola Rana, la terza è per il ministro dell'interno Francesco Cossiga. È l'inizio del lunghissimo calvario di Moro. Il 30 marzo una riunione del vertice democristiano ribadisce la linea della fermezza. Il giorno dopo l'Osservatore Romano offre la disponibilità del Vaticano ad operare una soluzione del sequestro. Il 2 aprile Romano Prodi partecipa ad una seduta spiritica in una casa dell'Appennino toscamigliano e il fantasma che fa evoca tre località dove può trovarsi Moro: Gradoli, Bolsena, Viterbo. Lo Stato reagisce al rapimento con una retata: 237 perquisizioni in abitazioni, 100 fermi, 40 arresti. L'operazione si basa però su elenchi della sinistra extraparlamentare. Risalgono, pensate, agli inizi degli anni 70. Il PC protesta. I postini delle Brigate Rosse, Morucci e Faranda, sono già al lavoro. È il comunicato numero 6. Intanto arriva una lettera di Moro indirizzata a Benigno Zaccagnini e contiene accuse dure che hanno un peso politico specifico. Il 5 aprile all'interno della DC una minoranza favorevole alla trattativa fa sentire la sua voce. Il presidente del Senato, Amintore Fanfani, prende contatti con il segretario del PSI, Bettino Craxi. Si verifica uno scontro violento tra i familiari di Aldo Moro e il segretario democristiano Zaccagnini. Chiedono che la DC accetti subito lo scambio di prigionieri e imponga la decisione al governo. In caso contrario minacciano di denunciare in pubblico i dirigenti dello Scudo Crociato come assassini. Ed è Moro, dalla prigione del popolo, che invita la moglie Eleonora a premere sui partiti affinché si possa convincere il partito della fermezza. Dalla prigione Aldo Moro continua a sperare. Una liberazione, una trattativa, un atto di indulgenza del Papa. Arriva il comunicato numero 5, anticipa il contenuto di uno scritto di Moro rivolto a Paolo e Emilio Taviani. Il 15 mattina le biere annunciano la fine del processo e la condanna a morte del sequestrato. È tutto stabilito, tutto riportato nel comunicato numero 6, scrivono i brigatisti. Per quel che ci riguarda, il processo ad Aldo Moro finisce qui. Processare Aldo Moro non è stato che una tappa, un momento del più vasto processo allo Stato e a regime che è in atto nel Paese e che si chiama guerra di classe per il comunismo. Il 17 l'associazione umanitaria Amnesty International si dice pronta a gestire un tentativo di mediazione. Forse uno spiraglio per una trattativa. Ma il giorno dopo è anche il giorno dei misteri non ancora risolti. Nell'appartamento di via Gradoli 96 c'è un'infiltrazione d'acqua. Gli inquilini chiamano per la seconda volta la polizia, la porta viene sfondata. Viene trovata una doccia a telefono lasciata aperta e appoggiata al muro grazie al sostegno di una scopa. Ma Mario Moretti e Barbara Balzerani sono assenti. Si sono dileguati da poche ore. Passano poche ore di mattina, un'anonima telefonata al quotidiano Il Messaggero annuncia l'avvenuta esecuzione del presidente democristiano. Viene fornito perfino l'indirizzo esatto dove poter recuperare la salma. Moro, secondo l'interlocutore, sarebbe immerso nei fondali limacciosi del lago della Duchessa. Località Cattone, in provincia di Rieti, una zona confinante tra l'Abruzzo e il Lazio. Come abbiamo già detto, il comunicato brigatista è un depistaggio, perché chi scrive quel documento è Antonio Chicchiarelli, detto Tony, il falsario, un uomo della banda della Magliana, poi assassinato nel 1984. Il 19 aprile Lotta Continua pubblica un appello a favore della trattativa. Porta le firme di numerosi intellettuali di area laica e cattolica e anche la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, corregge le sue posizioni e si schiera per la mediazione. E la Caritas Internazionale viene designata come intermediaria per i contatti con i brigatisti. Il 20 aprile le biere fanno pervenire ai giornali il vero comunicato numero 7, è una foto di Moro ritratto con una copia di Repubblica del giorno prima. Al governo e alla DC si danno 40 ore di tempo. Il segretario socialista Bettino Craxi rompe gli indugi e tenta di smuovere la trattativa. Incarica Giuliano Vassalli di individuare i nomi dei detenuti politici che si possono liberare senza andare contro la legge. Le biere cercano un'altra strada, quella del viceparroco romano Don Antonello Pennini, al quale consegnano due lettere di Aldo Moro. Si riunisce la direzione della DC, ma la linea della fermezza è ancora confermata. Bocciata invece la richiesta degli amici di Moro di convocare il Consiglio Nazionale e la direzione del partito in Piazza del Gesù. A 50 metri anche Bottego Scure lancia un duro monito a tutti i partiti della maggioranza perché venga rispettata la fermezza. Il 23 aprile DC e PC respingono la proposta dei socialisti e il giorno dopo l'Osservatore Romano mette nero su bianco le parole di Paolo VI. Chiede che Moro sia liberato. Eleonora Moro denuncia le interferenze della DC. Il termine senza condizioni viene inserito successivamente su pressione di Giulio Andreotti. 24 aprile arriva il comunicato numero 8, poi parla Paolo VI.
1: Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. L'abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici, e trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici.
0: tutto in movimento. Il tentativo di mediazione dei socialisti è avviato. Gli autonomi Lanfranco Pace e Franco Piperno incontrano Valerio Morucci e Adriana Faranda, i postini del caso Moro. Ma il 28 Andreotti boccia qualsiasi possibilità di liberare prigionieri politici. È il segnale che la DC ha scaricato il suo presidente. Il 29 aprile Moro manda una raffica di lettere alla DC, Craxi, Piccoli, Fanfani, Ingrao, Andreotti, Misasi, Leone, Pennacchi, Dell'Andro ed ancora. Ai comunisti in particolare chiede di non opporsi allo scambio. Il 30 aprile Mario Moretti telefona alla famiglia Moro.
2: Senta, io sono uno di quelli che sarà qualcosa a che fare con suo padre. Devo fare un'ultima comunicazione.
3: Sì.
2: Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati, probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono non servono assolutamente niente.
3: Sì.
2: Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti. E abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente?
3: Sì, l'ho capito benissimo.
2: Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il padre siete crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati.
3: Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare.
2: Ma guardi, il problema
3: perché ci tengono proprio prigionieri.
2: No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Noi abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene, nelle prossime ore, non posso discutere, non sono interessato a farlo, devo semplicemente farle questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore e preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle.
0: Siamo all'epilogo della triste fine di Moro. Craxi indica a Zaccagnini i nomi di due detenuti che potrebbero essere graziati, Paola Besuschio e il nappista Alberto Buonoconto. Il 3 maggio diventa visibile anche lo scontro all'interno del Partito Armato. Mario Moretti discute per ore in piazza Barberini con Valerio Morucci e Adriana Faranda. Dicono di non essere d'accordo con l'esecuzione di Moro. Alla riflessione partecipano anche Barbara Balzerani e Bruno Seghetti. La decisione è però unica e immutabile. Giustiziale Presidente, il 4 maggio la Democrazia Cristiana annuncia che per il 9 maggio la riunione della direzione con il compito di convocare il Consiglio Nazionale proprio come richiesto da Moro. Il partito di Aldo Moro lascia intravedere questa apertura, ma si prosegue con la linea della fermezza. E il 5 maggio le BR emettono il verdetto finale. È il comunicato numero 9. Il 9 maggio Valerio Morucci chiama il collaboratore di Moro Tritto.
4: E chi parla? È il dottor Nicolai.
5: Chi Nicolai?
4: È lei il professor Franco Tritto?
5: Sì, sono io.
4: Ecco, mi sembrava di riconoscere la voce. Senta, indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia.
5: Ma sì, ma io voglio sapere chi parla.
4: Brigata Rossa. Lei deve comunicare alla famiglia?
5: Sì.
4: Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
5: Via?
4: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
5: Sì.
4: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5.
5: Devo telefonare io, lo so.
4: No, dovrebbe andare personalmente.
5: E non posso.
4: Non può? Dovrebbe per forza.
5: Per forza sì, no.
4: Mi dispiace, ma se lei telefona non verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto
6: espressamente
5: preso. Parli con mio padre, la prego.
0: Poco dopo Bruno Vespa del TG1 annuncia il ritrovamento del corpo di Aldo Moro.
7: Il corpo di un uomo è stato trovato in una macchina in via Caetani. Caetani è nel cuore di Roma, vicino a vie delle botteghe oscure, a pochi passi dalla sede del Partito Comunista, a un centinaio di metri dalla sede della Democrazia Cristiana, quella sede in cui per 54 giorni i dirigenti sono rimasti sempre riuniti per aspettare una notizia che si presumeva, grazie a Brizzo, una notizia che si presumeva meno tragica di adesso. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, hanno, ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle botteghe oscure in una R4 rossa.
0: Il corpo di Moro era annicchiato nel bagagliaio dell'auto e intorno c'è confusione, c'è chi si mette le mani nei capelli, sul viso, sulla bocca per frenare ogni suono, forse per l'incredulità di ciò che vede, chi piange, prega, chi tocca il vetro con la mano. Via Caetani sta a due passi da Bottega Oscura e Piazza del Gesù. La provocazione dei brigatisti è evidente. Un cadavere offerto sul sacrario del compromesso storico. Un affronto alle istituzioni del paese, al sistema dei partiti, alla vita civile, alla vita democratica. Moro muore nei giorni del governo di unità nazionale, il primo a partecipazione comunista. La famiglia rifiuta manifestazioni pubbliche, funerali di Stato. Nessun lutto, medaglia alla memoria. Rimane nel suo doloroso silenzio, perché sulla vita e sulla morte di Aldo Moro possa giudicare soltanto la storia. Ma perché Moro? Un giorno di tanti anni fa l'ho chiesto a Giulio Andreotti e avevo sempre sognato di fargli questa domanda. Lui, che di questa vicenda fu certamente uno dei protagonisti più occulti e più reticenti.
8: Non c'era un'alternativa vera, perché se noi avessimo ceduto, intanto avremmo avuto, se non la ribellione, almeno le braccia conserte e lo sciopero bianco di tutta una serie di categorie che erano state colpite, perché non dimentichiamo che tra morti e gambizzati direi tanti avevano pagato un tributo fortissimo, e quindi se lo Stato fosse venuto a patti con costoro noi avremmo avuto, ripeto, se non la ribellione, ricordo la vedova di uno degli uomini di scorta di Moro venne da noi a dire che se noi avessimo ceduto si sarebbe bruciata viva con Bibonzi, insomma, sulla piazza del governo. Io non penso che ci fosse veramente una alternativa, la linea della trattativa era una linea della resa che non avrebbe risolto il problema.
9: Ma c'è un rammarico per non aver salvato Aldo Moro?
8: Ma, certamente il rammarico c'è, e un'amarezza che non può essere attutita per il decorso del tempo, però non c'era altra strada. Io dissi ai miei figli: badate che se capita a me deve essere questa la linea.
9: Poteva capitare a lei, perché anni dopo che effetto le ha fatto sapere che i brigatisti intendevano rapirla? Franceschini l'aveva seguita a Roma.
8: L'ho letto che mi seguiva, perché la mattina quando andava a messa mi aveva seguito, mi aveva anche toccato per vedere se avevo la scorta. In verità io non l'avevo, perché veniva la scorta all'ora di andare in ufficio, alle 8:30. Cioè, non pensavamo veramente che ci fossero dei rischi di questo tipo, e del resto quando io ho preso le consegne da Moro c'era la macchina blindata, il mio autista non volle prenderla perché era, allora poi le blindature erano un po' approssimative, ma era pesante per la guida in città, e io l'ho adoperata solo il 16 marzo quando è successo purtroppo il rapimento di Aldo.
9: Secondo lei c'è stata una coincidenza da parte delle Brigate Rosse il 16 marzo, il suo insediamento?
8: Forse sì, perché
9: i brigatisti dicono di no, però.
8: Beh, non lo so, perché poi i brigatisti, alcuni hanno parlato, hanno scritto, tipo Moretti, ma non è che ci sono tesi assolutamente chiare su come era. Certamente un fatto è vero, noi credevamo che fossero molto più forti di quello che erano, perché come avevano agito a Via Fani davano l'impressione di essere veramente un esercito, erano meno, forse se l'avessimo saputo si poteva forse agire diversamente.
6: Interviste all'autore, materiale di archivio tratto da materiale processuale parlamentare tratto dal programma RAI La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli.
10: Il lato oscuro della verità.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre accanto a me il professor Iuri Aparo, buonasera.
3: Buonasera.
2: E buonasera anche ad Antonio Tango che è tornato a trovarci. Antonio Tango fa parte del gruppo della trasgressione, benvenuto Antonio.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora, in questo sabato sera parleremo di tante cose, siccome sono molte le tematiche che vogliamo trattare, cominciamo, io voglio partire subito con te Antonio, la domanda più importante è innanzitutto quando si parla di carcere, tu come dire, l'hai frequentato lungamente, no? Ecco, che cosa sarebbe importante fare a tuo giudizio all'interno delle carceri per permettere una reale riabilitazione del detenuto? Tu che hai avuto in qualche modo la fortuna, incontrando il professor Aparo e il gruppo della trasgressione, di trovare uno sbocco, una via d'uscita e anche un lungo processo di coscienza con cui tu sei proprio cambiato come uomo.
4: Beh, quello che dovrebbe fare, secondo il mio umile giudizio, è quello che il detenuto agli occhi dell'istituzione, soprattutto degli agenti, di tutti, non deve essere una persona invisibile, una persona che l'importante è che tu non dai fastidio, non devi disturbare e statene lì e basta, è come se tu non ci fossi. Ci vorrebbe a mio parere una forma di riconoscimento della persona che può aver sbagliato, può aver fatto qualsiasi cosa, però è sempre un essere umano. Se non lo si tratta da invisibile e se gli si riconosce un po' di riconoscerlo come persona, ma soprattutto non devono pretendere che tu non debba dare fastidio. Dovrebbero seguire i dettati dell'articolo 27 della Costituzione, dovrebbero incentivare a dare gli stimoli perché io potrei comprendere il perché ho scelto un certo tipo
2: perché
4: di strada,
2: hai fatto...
4: perché sono così o perché odio tutti. E perché sono sempre arrabbiato con l'autorità, ma con chiunque. Se non comprendo questo e mi dicono solo di stare tranquillo, non si va da nessuna parte.
2: Ecco, professor Aparo, il gruppo della trasgressione, il ruolo che lei interpreta all'interno delle carceri è proprio questo, cioè quello di aiutare i detenuti con cui lei si relaziona a progressivamente diventare consapevoli delle ragioni per cui hanno intrapreso un percorso di devianza e come la riabilitazione può progressivamente porsi in essere fino a permettere a una persona di poter cambiare davvero, anche se ha commesso reati che nel caso di Antonio non sono stati reati gravi al punto di aver commesso omicidi, però lui insomma ha fatto rapine eccetera, quindi è una persona che comunque si è macchiata di danni alla collettività, ma che soprattutto ha compromesso la propria vita innanzitutto nel momento in cui è poi stato in carcere per 28 anni.
5: Ma anche in relazione a quello che
3: ha detto prima Antonio, dal mio punto di vista quello che perseguo come obiettivo è di declinare in modo diverso la ribellione o la trasgressione, se si vuole. Cioè, un momento fa Antonio diceva: il carcere vuole che sostanzialmente non dai fastidio, che non disturbi. E col gruppo della trasgressione invece non è che esattamente si cerca di dare fastidio, tuttavia si cerca di dare spazio alla ribellione. Non so quanto possa risultare complesso questo concetto, ma comunque in definitiva colui che commette reati non pratica la ribellione nei confronti non so, del sistema, nei confronti della vita. Quello che commette reati semplicemente segue un certo cammino, che è quello indicato dai principi del consumo, della ricchezza e del potere, e quel cammino tuttavia lo segue facendo il delinquente, ok? Al gruppo della trasgressione il divertimento consiste nel ribellarsi, ma diciamo conoscendo se stessi e quindi dando spazio alle ragioni che il soggetto ha per ribellarsi.
2: Insomma, l'atto di
3: il silenzio, ma la voce, non l'obbedienza, ma la costruzione, il progetto con gli altri.
2: Quindi la vera trasgressione è la costruzione di un nuovo sé, nel momento in cui quella persona non ha avuto modo di poterselo costruire un sé ed è poi entrato nel mondo della devianza. Allora, a proposito di consapevolezza, oggi abbiamo un'altra ospite molto gradita. Siamo in collegamento con l'europarlamentare, l'onorevole Ilaria Salis. Benvenuta.
5: Grazie, buongiorno.
2: Allora, Ilaria Salis, la prima domanda che voglio porle innanzitutto è questa, cioè per quanto lei ha ricavato nella sua esperienza di deputato, cosa hanno secondo lei da imparare le carceri italiane da quelle del nord Europa e che cosa possono imparare ad evitare da quelle dove è stata lei?
5: Allora, io credo che prima sentivo parlare appunto del detenuto che non deve essere una persona invisibile. Ecco, prima di tutto io farei ancora un passo indietro. Deve essere una persona, e purtroppo le condizioni in cui tanti detenuti si trovano anche in Italia sono condizioni disumanizzanti, perché il sovraffollamento, perché appunto l'idea stessa di una struttura concentrazionaria dove vengono messi tutti quelli che insomma da persone pericolose a persone che pericolose invece non sono, ecco, tutto questo di fatto è disumanizzante, e il fatto proprio che non vengano di non essere riconosciuti come persone inibisce qualsiasi percorso riabilitativo, e quella sarebbe la vera funzione della pena, appunto la riabilitazione, la rieducazione, e far sì che quando appunto le persone escono dopo un percorso lì dentro non siano più nelle condizioni di commettere reati nuovamente. Ecco, in Italia invece la recidiva arriva al 70%.
2: Ecco, a questo proposito, io so che ho letto che lei ha fatto parecchie visite in Italia all'interno delle carceri. Quali sono le condizioni che lei ha trovato all'interno delle carceri italiane?
5: Allora, prima di tutto sovraffollamento. Sovraffollamento ovviamente limita l'accesso a percorsi come percorsi lavorativi, a percorsi di formazione professionale, a tutto quello che ti dà proprio le condizioni materiali appunto per non commettere nuovamente reati, no? Perché se appunto ci sono delle attività programmate per 500 detenuti, in quel carcere lì invece ce ne sono 1000, mi sembra evidente che i detenuti non abbiano di fatto accesso ai percorsi. Ovviamente questo poi si ripercuote sul personale e fa sì che il numero dei detenuti cresca sempre, perché se un educatore, ad esempio,

0: detenuti, e questo è un circolo vizioso. E tornando un po' alle condizioni, ecco, spesso le carceri sono utilizzate come strutture di internamento per persone che avrebbero bisogno di cure. E mi riferisco in particolare a due categorie di persone. Uno sono le persone che hanno dipendenze, e dall'altra invece sono le persone che hanno disturbi psichiatrici. Quindi spesso le carceri, ma come anche i CPR, sono utilizzate di fatto come zone di internamento paramanicomiale, in cui diciamo chi entra che sta bene, magari sviluppa del disagio psichico stando lì dentro in quelle condizioni. Chi ha già un disagio psichico, comunque il carcere ammala e facilmente scivola proprio nella patologia. E non c'è nulla all'interno del nostro ordinamento che prevede qualcosa di diverso dal carcere per quelle persone che appunto sviluppano questo tipo di patologie, questo tipo di disturbi all'interno del carcere, perché
1: Senta,
0: appunto.
1: onorevole, quando ha vissuto lei la detenzione? Lei l'ha vissuta innanzitutto in condizioni assurde per quello che
0: Lunga, sì, giusto.
1: abbiamo purtroppo visto, ma le chiedo, cioè, subentra ad un certo punto un momento in cui si perde, si incrina la speranza nel futuro e la fiducia nell'istituzione? Perché io su questo poi la vorrei fare parlare un attimo col professor Aparo.
0: Ma allora, con la speranza, diciamo, è una lotta quotidiana, ecco. Poi per quanto riguarda le istituzioni, io credo che le istituzioni di fatto non è che siano qualcosa di un'entità astratta, ma sono di fatto poi animate dalle persone che ci lavorano e dalle correnti politiche di queste persone, per cui non è che esiste lo Stato di per sé. Dipende tutto ovviamente da quello che è l'orientamento politico di chi ci lavora dentro. Per cui, cioè, se da una parte ovviamente è molto provante stare in una situazione del genere, e appunto dall'Ungheria di Orban non. A un certo punto non mi aspettavo neanche più niente, cioè, nonostante ho ritenuto opportuno diciamo, denunciare tutto questo e fare una battaglia per i diritti che andasse, diciamo, che arrivasse anche all'estero, quindi fuori dall'Ungheria. E pensavo che questo fosse giusto per me, ma anche per tutti i detenuti e le detenute ungheresi.
1: A proposito, lei avrà incontrato, immagino, anche delle donne nelle carceri
0: Scusi,
1: italiane.
0: volevo solo aggiungere, ecco, poi questa battaglia per i diritti, ecco, poi che è iniziata lì mentre io ero detenuta, ma poi ecco la sto portando avanti anche all'interno delle istituzioni adesso,
1: Infatti
0: come
1: è la ragione
0: parlamentare.
1: per cui io l'ho voluta qui, perché secondo me nessuno meglio di chi ha vissuto il carcere, ho accanto a me una persona, in questo momento Antonio Tango, nessuno meglio di un ex detenuto può raccontare con coscienza e consapevolezza che cosa significa stare detenuti dentro un carcere, a maggior ragione
0: Sì.
1: se poi, come nella sua condizione, e questo è quello che ha indignato me, ma lo dico anche al professor Aparo, vedere una detenuta in questo caso con i ceppi alle gambe e alle mani, trattate come quelle immagini che nell'iconografia americana noi abbiamo visto nell'Ottocento, no? Ecco, è una cosa spaventosa, professore. Vorrei che lei però commentasse quello che ha detto l'onorevole Salis, perché l'onorevole alla fine ha centrato un punto, ha parlato di una speranza che non muore, ma anche di una difficoltà nel trasferire al di fuori del carcere la condizione che vivono le persone che sono detenute nelle nostre strutture.
2: La speranza non muore, ma cresce l'odio. In carcere, in effetti, ci si sente trascurati, disattesi, ignorati, e in aggiunta a questo, il detenuto coglie nell'aria, lo sente, che fondamentalmente a lui non si chiede nient'altro che di stare zitti, cioè di permettere alla macchina istituzionale di procedere. Okay? Un uomo delinquente, non delinquente, creativo, qualsiasi cosa sia, un uomo non può

0: tollerare che da lui ci si aspetti solo esclusivamente il silenzio. Se coglie che tutto quello che ci si aspetta da lui è il silenzio, quest'uomo orienterà la propria ribellione andando contro chi gli chiede di stare zitto. Per questo dicevo che al gruppo della trasgressione la ribellione invece viene orientata verso il progetto e la costruzione con altre persone.
1: Ecco, il tema è quello del costruire. Onorevole, un'ultima battuta con lei. Lei non è rimasta zitta e continua a parlare anche di questi temi, anche della condizione carceraria, che immagino sia ancora più difficile per una donna. Beh, volevo chiederle un'ultima battuta, se lei ha avuto modo di poter discutere, ascoltare le istanze delle donne italiane che sono in questo momento detenute.
2: Sì, assolutamente. Io ho visitato anche strutture, insomma, dove c'è la sezione femminile, ho visitato anche una struttura proprio collocata all'interno del carcere per mamme con bambini. E quello che mi sento di dire è che il carcere comunque è una struttura essenzialmente concepita per gli uomini, dove le donne costituiscono un numero assolutamente residuale, insomma si parla generalmente intorno al 4 al 5%, e ci sono dei chiari indicatori che ci ricordano che appunto che il carcere non è pensato proprio per le donne. Ad esempio mi viene in mente quello, la norma introdotta con un pacchetto di sicurezza di 2 anni fa, insomma io già in Ungheria vedevo le donne incinte in carcere e dicevo mamma mia, ma questo è proprio qualcosa di assolutamente disumano per il bambino, per tutto. E poi dopo che sono tornata, a poco tempo appunto era passato questo decreto sicurezza anche in Italia, che appunto aboliva il divieto del carcere per le donne incinte o le donne con bambini sotto un anno. E questo ci dà anche proprio l'idea di come il carcere sia qualcosa di pensato per gli uomini, quindi oltre a tutti i livelli di oppressione che già esistono all'interno del carcere, c'è un livello di oppressione che è di classe sicuramente, per cui chi è più povero entra più facilmente, fa più fatica a uscire. C'è un livello di oppressione che è un livello di oppressione razziale, per cui la stessa cosa, appunto, se si è stranieri si finisce in carcere più facilmente e si esce più difficilmente, perché si entra più facilmente, ma banalmente perché appunto si occupa una posizione gioco forza magari più marginale, e poi si hanno anche meno strumenti legali, una rete
1: meno conoscenze. Cioè ovviamente un immigrato che poi finisca in carcere molto probabilmente ci finisce anche perché non conosce le leggi, perché è più facile naturalmente cooptare un immigrato e fargli sfruttarlo e metterlo in condizioni che sono già di sostanziale illegalità. Penso ai caporali che in Puglia sfruttano gli immigrati, li fanno lavorare 12 ore al giorno pagandoli 3 euro. È chiaro che quelle condizioni sono la porta d'ingresso a una condizione che rischia poi di diventare deviante da parte dell'immigrato, che in una condizione di difficoltà è più incline poi a commettere reati e entra in un meccanismo più grande di lui.
2: Sì, ma banalmente anche è difficile capire di cosa ti stanno accusando e come difendersi se non si parla la lingua. Ecco, io aggiungerei appunto a questo livello anche una questione di oppressione di genere, perché normalmente la donna è la figura che si prende cura, e quindi quello che ho riscontrato, appunto non è stato il mio caso per fortuna, perché ho avuto un'ampissima rete di solidarietà che mi sosteneva. Ma per tante donne, poi una volta finite in carcere rimangono sole, quindi non hanno quella stessa cura che magari invece riceve un uomo che si trova in una situazione analoga. E quindi sì.
1: Ecco, allora, onorevole, tenga conto che questa può considerarla casa sua. Quando vuole venire qua in trasmissione da noi, sarò felice di averla ospite. E così possiamo approfondire ulteriormente. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie.
1: Grazie molte. Grazie. Allora, prima di riprendere il dibattito, facciamo un attimo di pausa. Lo chiedo naturalmente al nostro regista. A Peter chiedo se possiamo mandare in onda una canzone che noi abbiamo scelto di Fabrizio De André, che si chiama Nella mia ora di libertà, un minuto, e poi rientriamo in studio.
3: Certo, bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

0: Sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
1: Vado da Antonio Tango. Antonio, tu hai sentito quello che ha detto Ilaria Salis, no? Chiedo a te innanzitutto se tu hai mai avuto modo di poter venire a contatto con donne che sono state detenute ascoltando la loro condizione. Ti è mai capitato? Perché Ilaria Salis ha detto il carcere è fatto a misura d'uomo. Penso a chi però, come te, rimanendoci dentro per così tanti anni, ha raccontato quante difficoltà ha trovato nello stare dentro il carcere.
2: Sì, diciamo che ho avuto l'opportunità di incontrare altre detenute quando ero a Opera negli anni 90, perché lì c'era anche il femminile, adesso dove c'è il 41. Però non ero, nelle condizioni di come sono adesso. La mia condizione all'epoca era quella di delinquente accanito. Si parlava, però quello che realmente, come dice l'onorevole, è che loro hanno quasi una triplice difficoltà a confronto all'uomo, non doppia ma triplice, perché sono limitate in tutto, negli spazi, ma proprio in tutto.
1: Allora aspetta un attimo Antonio, prof, la condizione femminile, per quello che le è dato di sapere, effettivamente ha una incidenza in termini di difficoltà maggiore rispetto a quello dell'uomo, oppure da un punto di vista psicologico stiamo facendo, diciamo così, un ragionamento parziale o incompleto sulla difficoltà delle donne a vivere il carcere? Perché noi ci siamo effettivamente concentrati in questi mesi nel raccontare soprattutto la condizione maschile, ma c'è anche quella femminile.
3: C'è anche quella femminile, rispetto alla quale la prima osservazione, ma che riguarda un capitolo eclatante, è che le donne spesso finiscono in carcere quando hanno bambini piccoli, e il problema dei bambini piccoli o anche meno piccoli fa sì che il carcere non riguardi soltanto la detenuta ma anche il figlio.
1: Stabilire quindi di fare una legge che dica che comunque è giusto mettere le donne che commettono reati, che sono incinte, a metterle in carcere, lei come la valuta? Non da un punto di vista giuridico, non le chiedo di prendere una posizione politica, ma da un punto di vista psicologico.
3: Ritengo che per la donna e per il bambino sostanzialmente il carcere non debba esserci, punto. In conseguenza di ciò, se dovessi chiedermi e dunque cosa facciamo, a partire dal fatto che il carcere ritengo che sia assolutamente no, occorrerebbe creare una struttura che, in verità, ora che ci penso, potrebbe poi costituire un utile modello per rapportarsi anche agli uomini. Cosa intendo dire? Intendo dire che la donna, per le caratteristiche che ha, cioè essere madre, fondamentalmente ha bisogno di una struttura che favorisca la relazione e la crescita. E questo potrebbe poi riversarsi anche sugli uomini.
1: Pubblicità.
4: Sono le 17. E 27 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
7: Delitto. Sconforto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo vissuto una prima parte particolarmente intensa, perché forse per la prima volta al tema del carcere, della difficoltà del carcere, abbiamo aggiunto il tema della detenzione per le donne, e c'è stata questa proposta che ha fatto il professore, ha detto finalmente possiamo pensare di integrare un'idea di carcere in cui si creino spazi in cui le donne con i bambini, quando sono incinte o quando hanno già partorito, possano eventualmente maturare una condizione, professore, diversa da un punto di vista della relazione anche con
3: cioè,
1: il maschile.
3: Insomma, c'è stato un tempo in cui i bambini stavano in carcere, ma va da sé che un bambino che cresce in carcere, non ci possono essere dubbi, viene limitato, viene appesantito da questa condizione se i primi 3 anni di vita li vive in carcere. D'altra parte, il bambino non può essere separato dalla madre, qui sostanzialmente ci si trova in una situazione che è comunque insostenibile. Pertanto si deve per forza tenere conto del fatto che il carcere non va bene per le donne. Vabbè, ma allora cosa va bene per le donne? E occorrerebbe pensarci con responsabilità. Se si vuole il mio contributo, lo do.
1: In separata sede, diciamo
3: prima che io muoia, perché ormai insomma siamo agli sgoccioli.
1: Lei ha 74 anni ancora, cioè, ce n'è. Voglio presentarvi, perché si è collegato con noi Roberto Cannavò. Benvenuto Roberto.
8: Grazie.
1: Allora, intanto lo presento al pubblico. Roberto Cannavò è un ex detenuto, è uno che ha fatto parte del gruppo della trasgressione per moltissimi anni. Adesso, Roberto, se non sbaglio, tu sei tornato a vivere a Catania, è corretto?
8: Giusto, vivo a Catania, sto lavorando qui, nel reparto frutta, diciamo.
1: Ecco, quindi ti sei, dopo un lungo lavoro fatto all'interno del gruppo della trasgressione, oggi hai rilanciato nella tua vita, lavori, hai una vita normale. Allora, la prima domanda che voglio farti è quanto incide sulla formazione di una nuova coscienza l'essere riconosciuti? Quanto ha inciso anche per te riconoscere il dolore provocato ai familiari di chi si è ucciso o di chi è stato eventualmente gravemente ferito? Perché tu, come dire, hai vissuto tutti e due i ruoli, cioè hai non solo commesso dei reati, ma sei stato anche vittima da bambino dell'omicidio di tuo padre. E questo credo che abbia inciso profondamente sul tuo essere persone e che tu abbia dovuto lavorare profondamente su di te per capire che cosa ti era successo quando tu eri ancora bambino.
8: Sì, io credo che l'uccisione di mio padre, viene facile dire che è stato il trampolino di lancio per la mia deviazione, per la mia devianza. Io credo che la mia devianza era già costruita da bambino, perché ho avuto tanti strappi adolescenziali che mi hanno portato, grazie al gruppo della trasgressione e ai lavori introspettivi che abbiamo fatto al tavolo del gruppo, ho riallacciato parte della mia adolescenza molto significativa, che mi permette a grandi linee di capire che gli strappi non provengono dall'omicidio di mio padre, o quantomeno solo dall'omicidio di mio padre, ma provengono da falsi miti, da guide sbagliate, da essere riconosciuto da persone nel contesto sociale dove vivevo io, che non mi hanno indirizzato verso la società ma mi hanno indirizzato verso la delinquenza. Io non mi giustifico, ovviamente, non mi creo alibi, però riallacciare e cucire questi tipi di dolori che mi sono stati causati, e questa forma di bullismo che ho subito, che poi di conseguenza, come si dice in psicologia, cozione di vetro, l'ho fatto subire ad altre persone, questo poi mi ha portato a una grande riflessione, ma sempre, ripeto, grazie alle guide giuste.
1: Aspetta, Roberto, che voglio coinvolgere anche Antonio. Antonio, una delle cose che mi colpisce, anche ascoltando Roberto, è non soltanto la consapevolezza, ma qualcosa che ho trovato anche in te, questa aver, come dire, fatto vostra aver fatto vostro l'insegnamento che è arrivato dal professor Aparo, perché anche le parole che usava Roberto, coazione a ripetere, significa voi l'avete proprio introiettato, avete introiettato una figura paterna che vi ha riconosciuto e che vi ha aiutato evidentemente a uscire da quella condizione di devianza dentro la quale voi siete stati per molti anni.
2: Non posso parlare per Roberto, ma penso che sia simile. Il discorso è che quando tu a 6 o 7 anni, 8 anni, sei talmente arrabbiato che non hai nessun punto di riferimento, che la tua identità te la costruisci in mano alla rabbia, all'arroganza, alla voglia di potere, poi quando comprendi di essere stato un burattino, che tutto quello che tu hai scelto non era perché l'hai scelto tu in te stesso con la mente, ma solo spinto dallo stato d'animo di rabbia, di rancore, di voler essere, di voler avere la rivincita sulla vita, a quel punto metti in discussione quello che tu sei, l'identità, e mettendolo in discussione te la devi ricostruire. Io adesso, quando ho passato i periodi che non sapevo se ero né carne né pesce, perché ricostruivo la mia identità, certe volte scappavo e lui mi veniva a prendere, perché nel male, ma avevo un'identità, ero una persona. Allora cosa succede? Che nel riformare l'identità, appunto perché d'ora in quel momento avevo la persona davanti che era per me una guida ed era credibile, più credibile della rabbia e del rancore che io provavo, mi sono costruito la mia identità con le basi che dalla guida e delle relazioni che avevo attorno incominciavo a costruire. Cioè io penso che come le ho costruite io, l'ha costruite Roberto, le hanno costruite tanti miei compagni, ma perché abbiamo dovuto ricostruire un'identità vera, perché quella che avevamo era solo falsa.
1: Allora Roberto, tu hai fatto in tempo, hai frequentato il gruppo della trasgressione per anni, no? Allora, che cosa significa fare delle attività come il teatro, la musica, oppure studiare o imparare un lavoro in carcere? Insomma, il gruppo che cosa ti ha dato?
8: Allora, quando concerne il teatro, in qualche modo mi ha dato una piccola piattaforma per mettere in campo me stesso. Quindi io recitavo, ma recitavo in qualche modo me stesso, cercavo di ripulire me stesso senza che me ne rendevo conto. Quindi è limitato il teatro su questa forma. Il gruppo della trasgressione invece fa introspezioni molto profonde, solo che il fatto di mettere in campo le proprie fragilità, che non è facile, accettare il proprio fallimento, e che non è facile, dopo che tu ti sei costruita, come diceva Antonio, una falsa identità che la irrobustisce solo di cattiveria, di rabbia e di rancore, buttarla, demolirla, polverizzarla non è una cosa facile, ma riuscendoci, grazie sempre al gruppo, anche alle ragazze, ai ragazzi che venivano e vengono al gruppo, ti fa veramente costruire, non ricostruire dal mio punto di vista, costruire un'identità accettabile per la società. E questo ti permette anche di acquisire quella consapevolezza che prima non avevi o abortivi. Questa consapevolezza, per quanto mi riguarda, mi ha portato ad avere un rapporto di padre e figlio, perché visto che io ho due figli grandi, sono anche nonno, che oggi vivo con molta serenità. E il fatto di essere riconosciuto dalle mie figlie, nonostante il passato burrascoso che ho avuto, è una cosa bellissima. Quindi, ritornando anche al discorso del che faceva il dottor Aparo, che poi sicuramente in separata sede farà molto più approfonditamente di me. A prescindere che una mamma può sbagliare, una donna può sbagliare, però la donna, a differenza dell'uomo, ha più senso della maternità. Quindi fare crescere un bambino dentro un cubicolo, dentro quattro mura, diciamo che non sono quelle domestiche ma sono quelle di una prigione, non credo che sia una cosa opportuna. Quindi è come se lo Stato se ne lavasse le mani e in qualche modo indirizzasse i bambini poi verso la delinquenza. Mi permetto di dire questa parola, ma i bambini devono crescere una zona di comfort e una protezione dove veramente delle guide importanti, senza farli rivelare psicologicamente per la mancanza di mamma, la possono portare verso direzioni importanti.
1: Allora Roberto, sentiamo cosa su questo ha da dire il professore.
3: Allora, in linea generale e anche in sintesi dico che il carcere nella tradizione autorizza il detenuto a odiare il mondo, il futuro, l'autorità, l'istituzione. Questo è il concetto generale. Sostanzialmente si viene messi in carcere per, diciamo così, confrontarsi con una modalità diversa di guardare il mondo, cioè una modalità che sia il contrario della modalità abusante. Uno finisce in casa perché commette reati. Il reato è un abuso. Quindi vuol dire che andando in carcere dovrebbe imparare a rinunciare all'abuso per affermare se stesso. Viceversa, a causa del fatto che il carcere tradizionalmente, tranne situazioni rare, il carcere cosa fa? Tendenzialmente chiede al detenuto di stare zitto, di non disturbare e di permettere a quello che è il normale ciclo quotidiano dell'istituzione di andare avanti. Ma questo induce il detenuto a odiare, perché l'essere umano non vuole essere ridotto al silenzio, vuole essere aiutato a esprimersi, non a stare zitto. Ok? Boh, allora a partire da questo diventa facile dire che un carcere che possa funzionare è quello che aiuta il detenuto a individuare gli strumenti per esprimere, per mettere in parole quello che all'epoca dei reati non si riusciva a mettere in parole. Per certi versi potremmo dire che il reato è il surrogato o l'agito, per dirla in modo più complicata, che consegue al fatto che non si riesce a rappresentare le proprie aspirazioni.
1: Cioè, detto in termini psicologici e con il linguaggio comune, lei sta dicendo che molto spesso il reato che viene commesso da un soggetto che è entrato a far parte della devianza è in qualche modo la traduzione di un disagio non espresso e che trova una sua piena, compiuta declinazione attraverso il reato in sé. Questo
3: sì.
1: È...
3: Oggi sto più di una volta utilizzando il termine ribellione, con la quale ribellione non voglio invitare nessuno alla ribellione distruttiva, sto cercando di valorizzare quello che c'è dentro al concetto di ribellione. Cioè, colui che commette reati fondamentalmente è una persona che, a mio giudizio, ovviamente opinabile, ma a mio giudizio colui che commette reato è una persona che non sa organizzare la propria ribellione, cioè non sa far diventare la propria ribellione una idea condivisibile. Quindi, come dire, è una persona che scalpita, che fa casino in buona sostanza da solo. Ok, ma l'uomo non è fatto per stare da solo, quindi la ribellione deve diventare cultura. Il carcere non è concepito per fare diventare la ribellione cultura.
1: Aspetti, perché su questo mi aggancio per dire che quanto lei ha appena detto significa anche che ciò che lei e che voi fate all'interno del gruppo della trasgressione è quello di arrivare ad avere consapevolezza, far arrivare i detenuti ad avere consapevolezza delle proprie ferite da cui sono nati poi tratti che hanno prodotto la devianza. E allora, Roberto, ti faccio sentire lo chiedo anche alla nostra regia, un contributo tratto da un film. È un film del 1993, se non mi ricordo male, Philadelphia, dove i due protagonisti sono Denzel Washington, che interpreta la parte di un avvocato, Joe Miller, che in un processo interroga Tom Hanks, a sua volta anch'egli un avvocato che si chiama Andrew Beckett. E siccome Andrew Beckett si è ammalato di AIDS, gli chiede di mostrare le sue ferite, quelle che lui ha proprio sul suo fisico. E nel processo, quindi, Beckett, che è stato ricusato da uno studio legale in cui lui lavorava proprio per la sua malattia, in aula mostra le sue ferite. Allora vi faccio sentire questi due minuti molto significativi proprio del momento in cui l'avvocato Denzel Washington, rivolgendosi all'avvocato Tom Hanks, gli chiede di fare vedere fisicamente le sue ferite al pubblico lì presente, perché simbolicamente rappresenta molto del lavoro che viene fatto con i detenuti nel gruppo della trasgressione.
9: Lei ha delle lesioni in qualunque parte del corpo in questo momento che assomiglino alla lesione che aveva sul viso poco prima del licenziamento?
10: Sì. Sul mio torace.
9: Sul torace. Col permesso della corte vorrei chiedere ad Andrew di sbottonare la camicia in modo da consentire a ognuno di voi di avere un'idea di quello di cui stiamo parlando.
11: Obiezione. Vostro onore, influenzerebbe ingiustamente la giuria.
9: Vostro onore, se Andrew fosse costretto ad usare una sedia a rotelle per la sua malattia, la difesa gli chiederebbe di parcheggiarla fuori perché influenzerebbe ingiustamente la giuria. Andiamo, stiamo parlando di AIDS, parliamo di lesioni, vediamo di che cosa parliamo.
12: La corte acconsente. Signor Beckett, vuole aprire la sua camicia.
13: Mio Dio, che incubo. Se l'è cercata.
9: Può vedere le lesioni sul suo torace in questo specchio?
10: Sì.
9: Grazie.
1: Ecco, questa è la scena più significativa. Quando arriva a mostrare le ferite.
3: Io però ci tengo tantissimo per tutti, per i detenuti, per gli ascoltatori, a sottolineare questo. Che quando noi parliamo di ferite e di riflessione sulle ferite e sui conflitti, a me piace di più parlare di conflitti. Perché? Noi parliamo di riflessione sui conflitti perché l'obiettivo non è aiutare il detenuto a sentirsi vittima. Perché a questo ci pensa già il carcere. Il carcere fa in modo che chi ha commesso reati si senta vittima dell'istituzione. Non è quello che cerca il gruppo della trasgressione. Il gruppo della trasgressione cerca di individuare un modo di interpretare i propri conflitti, conflitti conseguenti alle ferite, certo, ma dopo le ferite ci sono i conflitti. Il gruppo della trasgressione con Roberto Cannavò, con Antonio Tango, tenta di fare in modo che la persona sviluppi nei confronti dei propri conflitti e dei propri dolori una ribellione che non sia quella dell'abuso ai danni di terzi, così come loro da piccoli avevano subito gli abusi. Quindi sostanzialmente ci tengo moltissimo a specificare, ma anche per gli ascoltatori, che il gruppo della trasgressione non invita le persone a accarezzare il detenuto che ha sbagliato. Come dire, tu sei un povero pulcino bagnato che in conseguenza del fatto che è stato abbandonato si è messo ad ammazzare la gente. Non è questo che facciamo. Quello che facciamo è riconoscere che c'è stato un dolore, riconoscere che c'è stato un conflitto e riconoscere che a questo dolore, a questo conflitto sono state date delle risposte dove la ribellione, invece che far crescere la persona, la faceva affossare sempre di più.
1: Roberto, ci tengo in questo caso che sia tu a raccontarci quanto severo è il professor Aparo. Cioè, Aparo ha sempre detto: il carcere, per voi che avete commesso reati, è cosa buona e giusta, è stato un bene che ci sia stato. E Antonio ha portato anche la sua testimonianza dicendo: il carcere diventa comunque una esigenza. Vorrei una tua testimonianza e poi quella di Antonio.
8: Allora, io innanzitutto ho ascoltato le parole del dottor Aparo ed è questo quello che facciamo al gruppo, quindi che si è fatto sempre al gruppo, riconoscere proprio le proprie ferite ma per trasformarle in qualcosa di positivo. Il carcere, personalmente, fin quando io non approdavo nel carcere di Opera, è stato solo un carcere che mi ha fatto sentire veramente vittima e di conseguenza non riconoscere i miei dolori, non riconoscere i miei sbagli e sentirmi abusato. Dal momento in cui ho frequentato i corsi di formazione, ma io ribadisco, non perché si parla del gruppo della trasgressione, nel gruppo della trasgressione veramente c'è stata una rivoluzione umana, una rivoluzione di identità, una rivoluzione che ci ha permesso in qualche modo di vivere e svolgere le funzioni per quanto mi riguarda anche di padre, perché ho grazie al gruppo anche collaborato con diverse scuole, con diversi studenti a fare le tesine. Quindi tutti questi riconoscimenti puliti, sinceri, leali mi hanno creato quella identità che mi ha permesso ad oggi di vivere in una città che ancora è maldestra per quanto concerne la cultura o la subcultura e stare distante, creando degli anticorpi che mi permettono di andare avanti per la mia strada senza poter essere intaccato o fragile nei riguardi di chi ancora devia. Quindi il gruppo da questo ricostruisce o costruisce una persona che gli permette di vivere anche in una giungla o in momenti, diciamo, di difficoltà. Ovviamente il carcere di Opera ha contribuito, perché c'è stata una fusione tra il direttore, il dottor Aparo e il tribunale di sorveglianza, che purtroppo tutte queste cose non esistono in tutti gli istituti ed è giusto che uno li evidenzi, che ha permesso a tanti di noi che di essere
1: riconosciuti. Ma Roberto, scusami, se tu potessi tornare ragazzo, la ribellione che hai vissuto, come vorresti oggi interpretarla?
8: Guarda, se io potessi ritornare ragazzo, la ribellione che ho vissuto non potrei interpretarla con la consapevolezza di oggi, quindi dovrei ritornare ragazzo con la consapevolezza di oggi, e mi sembra difficile, ma potrei prendere quel ragazzo e fargli vivere tipo un film tutta la storia che lui ha vissuto insieme a me, e poi accarezzare e dirgli, visto quali sono tutti gli sbagli, quali sono stati tutti i tuoi dolori, oggi sei qui con me, quindi è mio quel ragazzo, oggi ancora è mio. A volte si ribella questo ragazzo, perché non è che si è dimenticato, non è schizofrenico, non si è dimenticato l'arroganza, non si è dimenticato l'abuso, ma non lo giustifica più. Quindi la riflessione ti porta sempre alla costruzione. E vivi in serenità.
1: Grazie Roberto, aspetta che vado da Antonio. Antonio, ma se tu potessi tornare e parlare col tuo ragazzo, col ragazzo che sei stato, che gli diresti?
2: Bella domanda. No, io al ragazzo che ero, due cose. Uno, che lì nel film dice poverino se l'è cercata.
1: Ecco, questo è un altro concetto, no?
2: E tanti dicevano così. A me, quando me la dicevano in carcere, mi dicevano una cosa, io la valoravo, anzi mi sentivo orgoglioso, perché era una cosa che io avevo fatto. Sì, l'ho fatta, mi rendeva quasi orgoglioso e avvaloravo quello che mi dicevano. Il discorso che io gli farei al ragazzo che sono io, di fare la ribellione, che un po' dice Aparo, perché quando tu sei incazzato, quando non hai punti di riferimento, non credi più nessuno, tieni sepolto, uccidi quella parte di te, non hai progetti, le speranze, come diceva l'onorevole Salisi, cioè tu sempre le speranze, sì, ma sono speranze veramente di odio, di nervoso che c'hai altri, non sono speranze di crearti dei progetti, non hai la voglia creativo, tu soffochi una parte di te stessa, è come se la uccidi, la seppellisci dentro, ma perché ti fa male, però quel male invece è il male necessario che ti aiuta a crescere, e che è il male necessario per combattere la rabbia, per non essere un burattino, per crescere con tutto te stesso, non uccidi una parte di te.
1: Certo, grazie Antonio. Allora, mettiamo come sottofondo musicale, avevo programmato di mettere Freedom di Pharrell Williams, e chiudendo con questa musica vi ricordo che i contenuti della nostra trasmissione li potete ritrovare su www.giornaleradio.fm, che i contenuti invece del gruppo della trasgressione li potete trovare su vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Vi ricordo anche che saremo in replica domani alle ore 20, che ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. Ringrazio Peter Bescapè alla regia e siccome abbiamo ancora 30 secondi, professore, vuole salutare il pubblico?
3: E lo voglio salutare, io desidero parlare con Antonio Tango e Roberto Cannavò che hanno 14 anni e gli dico, senti caro mio, io come autorità sbaglio, ci metto la mia buona volontà ma sbaglio, però di una cosa puoi stare sicuro, che comunque desidero che tu cresca e allora aiutami a trovare le modalità giuste per coltivare questo obiettivo che sia tuo che mio, cioè la tua crescita.
1: Per essere liberi serve l'amore. Antonio, abbiamo finito al volo?
14: Al volo, io quello che chiedo, non prendermi in giro, ma sei sincero con me.
1: Sincerità, l'altro valore che raccogliamo e ci portiamo a casa, grazie a tutti.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 18 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Signori, buonasera. Breve informazione sul volo della cabina di spettacolo. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare a circa mezz'ora. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, qui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta dopo il decollo è da Bologna a Firenze.
4: 27 giugno 1980. L'aereo DC-9 Itavia IH870 sta volando tranquillo dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna verso lo scalo di Palermo. Il pilota Domenico Gatti, che avete sentito, sembra sereno e parla per l'ultima volta ai passeggeri. Il decollo è avvenuto alle 20.08 con 113 minuti di ritardo. Alle 20.50 il pilota Domenico Gatti si mette in contatto con la sala operativa di Ciampino. La sua voce è calma.
5: Italia 870, diciamo ha lasciato Ponza 3 miglia sulla destra, quindi quasi quasi la prima del Palermo così.
4: Alle 20.56 il pilota del DC-9 Italia IH870 si rimette nuovamente in contatto con Ciampino. Non ci sono tracce di ansia nella sua voce.
5: Italia 870. 115 miglia per Papa Alfa. Per Papa Alfa Sierra, scusate, mantiene 250. Italia 870, volante la chiamata Rising. Sì, Rising, lo
4: L'arrivo è previsto intorno alle 21. Ma il velivolo a Palermo non atterrerà mai, scompare dai radar per sempre, nel luogo aeronautico chiamato Punto Condor, con il suo carico di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Giugno 1980, cade di venerdì, aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17:30. Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria e pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. Del resto chi viaggia conosce regole che non sono scritte, codificate. I venerdì di fine giugno negli aeroporti è meglio recarsi in anticipo per evitare problemi. L'orario di partenza previsto del volo Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Il biglietto, prendimi il biglietto, tienilo tu che vado a telefonare. Il tabellone segna però forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima sarei rimasta a casa almeno un'ora. Davanti al box della compagnia Itavia sono già radunate 77 persone, 77 passeggeri. Itavia, buon pomeriggio. Vi informiamo che il volo IH870 con destinazione Palermo porta a ritardo. I molti si guardano, la hostess di terra è gentile. Risponde ad ogni domanda. Cos'è successo? Ci sono problemi? Stanno lì, nella sala delle partenze, con i bagagli sempre più pesanti. Chi è seduto, chi sta in piedi, pronti a catturare un cenno, una spiegazione. Accidenti, chissà che ora arriveremo a Palermo. L'orario di partenza previsto del DC-9 IH870 dell'Itavia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Altri passeggeri prendono tempo e sanno che in un aeroporto a fine giugno si può anche aspettare. Chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free, un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino, il regalo per il nipotino. C'è una discreta fila davanti alle cabine telefoniche. Sono impazienti, con i gettoni in mano, il biglietto nel taschino della giacca. Dicono che arriveremo in ritardo, un'ora e mezza, forse più. C'è chi riesce ad avvertire i familiari, ma altri non ce la faranno mai. Luigi Anders è un medico dentista. Si reca a Palermo un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo migliore amico. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carne, per lui è un viaggio di lavoro, non certo di piacere. Paola Bonati deve raggiungere il padre ad un congresso in Sicilia, amministra alla società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Quel volo lo deve proprio prendere, a Palermo lo attende la figlia e la sua compagna. A Silvia ha promesso la festa di compleanno più bella. Alberto Bosco rientra nella sua città, si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo come Andrea Guarano. Una settimana di caldo e lavoro, ma Palermo con le palme, le granite, il caffè è ancora troppo lontana. Oltre 600 miglia, anche Maria Vincenza Calderone torna a casa a Bologna, c'è stata fin troppo. All'ospedale, una visita medica di controllo dopo l'intervento alla gamba destra. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Sono in permesso, motivi diversi, stessa destinazione. Arnaldo Campanini è di Parma, a Bologna ci è arrivato in treno, neanche un'ora. È un grande esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini, avvocato, è attesa a Villa Igea, alla riunione del comitato ristretto degli agenti di cambio. Con lei c'è Guelfo Gherati. 27 giugno 1980. Quel 19 di miglia ne ha già percorse parecchie. I tecnici della Mezzia Terme lo trasportano fuori dall'hangar che è quasi l'alba. Controllano la sua strumentazione fin nei minimi particolari. Gli uomini dell'impresa di pulizia lavano gli interni, i sedili, la toilette. Lindo e senza polvere come nuovo, alle 8.07 decolla all'aeroporto calabrese. Le ruote graffiano la pista di Roma Ciampino alle 8.54. Poi via per una nuova partenza. Alle 10.12 lascia Roma. 42 minuti dopo è a Bologna. Vola su e giù dalle aerovie, sotto un cielo a tratti limpido e in altri momenti in mezzo a nuvole nere cariche di acqua. Quando esce dalle perturbazioni, piloti e passeggeri possono osservare perfino il contorno delle Alpi. Sotto la loro prospettiva corre intatta la dorsale degli Appennini. Da lassù paesi e città sembrano minuscoli agglomerati. Strade che si intersecano e delimitano campi coltivati e ancora tutti da arare. Sono le 13.03, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale e alle 14.29 torna al punto iniziale, la Mezzia Terme. 39 minuti di ritardo. Alle 16.10 l'aereo è ancora in marcia. Sembra una macchina perfetta. Nessun problema rilevante, tranne quel ritardo salito ormai a 89 minuti. A Palermo Punta Raisi arriva alle 16.59. Il 19 raggiunge Bologna alle 19.03, 94 minuti dopo l'orario previsto. Per il 19 c'è già un'altra partenza. L'ultimo rullaggio della giornata inizierà alle 20.02, poi il decollo alle 20.08, 113 minuti di ritardo. Alle 21.13 si giungerà a Palermo, se qualcuno lo lasciasse volare in cielo. Il 19 dell'Italia IH870 è un aereo bianco con strisce rosso pompeiano, a corto medio raggio, del tipo 19 serie 10 model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas, CEO di Long Beach in California. Numero di serie di costruzione 45724. Svetta nei cieli per la prima volta

due assistenti di volo, una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica, disposti in file di 5 sedili in corridoi centrali. Quel giorno nel computer della compagnia Itavia si contano 77 nomi, oltre ai 4 dell'equipaggio. Porta un peso ridotto molto meno rispetto al pieno carico. Il DC-9 è fornito da un sistema di pressurizzazione e condizionamento dell'aria, una toilette nell'estremità posteriore della cabina, due ripostigli galley per la conservazione di cibi e bevande, due porte d'accesso con scalette incorporate, 4 uscite di sicurezza. I bagagli vengono caricati in 2 vani al di sotto del pavimento della cabina passeggeri, 27 metri di apertura alare, 21 tonnellate di peso a vuoto, una velocità massima di crociera di 903 km orari ad una quota massima di 7.620 metri, 25.000 piedi. Nel 1980 quell'aereo è di proprietà dell'Itavia S.p.A., società di Catanzaro. In Italia viene immatricolato la prima volta nel marzo del 72. Ottiene il certificato RAI numero 6034. Viene revisionato ogni settimana, sono irrilevanti le anomalie segnalate. L'indicatore carburante serbatoio centrale non attendibile. Il finestrino superiore copilota con deformazioni e bolle e la scala passeggeri non rientrante elettricamente. Dettagli. Non c'è nulla che può compromettere la sicurezza del volo. Quel DC-9 è praticamente un mulo. Il carburante è del tipo Mobil Jet A1, 7100 litri tondi, quanto basta per compiere senza problemi l'intera tratta. Nel DC-9 sono montate 2 scatole nere. C'è un registratore dei parametri di volo del tipo Crash o Flight Data Recorder, revisionato nel febbraio dell'80. Vi è un cockpit Voice Recorder, ispezionato nell'aprile dell'80, in grado di registrare tutte le comunicazioni radio terra bordo terra e tra i piloti e l'equipaggio. Sono le 19.03, il DC-9 atterra all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante l'aerostazione Piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio, 75 metri, non uno di meno. Salone delle partenze. Sono impazienti i passeggeri del volo Itavia. Orologio al polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra della compagnia. Ci sono gli impiegati del Ministero delle Finanze Antonio Caslia e Rita Guzzo, l'ingegnere dell'ANIC di Genova Giovanni Cerami e ancora l'intera famiglia D'Alfonso con Salvatore, Maria Grazia e i figli Sebastiano, Salvatore e Francesca. Michele Davi è invece un rappresentante di prodotti dolciari fitofarmaci, il macellaio Calogero Di Cicco. Si è appena recato in una fattoria vicino a Bologna, ma l'altro suo collega, Vito Gallo, non lo conosce. Elvira Delisi è felice per la laurea ottenuta dal fratello d'Urbino. Accanto a lei c'è la figlia Alessandra. La famiglia Diodato si è presa già 2 carrelli. Sono le 19.08 e le porte dell'aereo si spalancano. I passeggeri in arrivo scendono dalla scaletta. Quei volti che attendono di essere imbarcati non li incroceranno mai. Alle 19.15, in 7 minuti, sbarcano tutte quanti. Alle 19.23, anche l'ultimo bagaglio è montato sui carrelli, il DC-9 è vuoto. Ci vogliono 10 minuti per pulirlo e sistemarlo. Alle 19.33 è pronto per un nuovo servizio. Giacomo Filippi è gestore di una fabbrica di surgelati. Vito Fontana con la moglie Francesca e il figlio Carlo vengono da Padova. Una visita specialistica all'ospedale. Rosario Fullone ha accompagnato la sua consorte ad un centro per malattie renali. Antonino Greco è agente di pubblica sicurezza. Marta Gruber, un'impiegata all'Hotel delle Palme di Palermo. Vincenzo Guardi fa il piastrellista. E Grazia Guerra la bracciante agricola. Nomi, cognomi, mestieri, tutti compaiono nella lista dei passeggeri dell'Italia.

0: Italia, un lungo foglio con la carta intestata dalle compagnie, con i posti già assegnati, fumatori o non fumatori, i bambini nei sedili davanti con i genitori. Alle 19.33 si prega i signori passeggeri di recarsi ai box dell'Italia. Diamo inizio alle procedure di imbarco. IH870 e 19 in volo da Bologna a Palermo, una somma di lunghe attese, di grandi speranze. Giuseppe Lachina è un fotografo ambulante, a Palermo si deve incontrare con la famiglia. Gaetano La Rocca è un assicuratore, Paolo Licata è un maresciallo in pensione della Guardia di Finanza con le nipoti Daniela e Tiziana, Rosaria Maria Liotta, borsista dell'Università di Palermo, Giovanna Lapo, casalinga, la figlia Francesca, Giuseppe Manitta, imprenditore edile, Claudio Marchese, studente universitario, Erika Mazzei, albergatrice con sua sorella Rita, Maria Magnani, commessa in una farmacia vaustica in un villaggio turistico, Annino Molteni, ragioniere, direttore amministrativo di una società produttrice di sali minerali, Guglielmo Norrito, impiegato, Lorenzo Ongari, geometra, lavora in un'azienda metalmeccanica di Mantova, Paola Papi, impiegata a Verona, Carlo e Francesca Pattinello, bracciante agricolo casalinghe, Anna Paola Pellicciotti, in visita da amici, gli studenti Giovanni e Antonella Pinocchio, Gaetano Prestileo, ingegnere, Giulia Reina, pensionata, Andrea Riina, manovale edile, Costanzo Ronchini, perito della SNAM, Marianna Siracusa, pensionata, Elena Speciale, casalinga, Giuliana Superchi, bambina. Nomi comuni in volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicini al tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi e mestieri, proprio quelli di Pierantonio Torres, commerciante di tessuti, Concetta Tripiciano, assistente ordinario di matematica, Pierpaolo Ugolin, tecnico della SNAM, come Marco Volanti, Daniela Valentini, Giuseppe Valenza, agente di commercio, Massimo Venturi, impiegato di banca, Maria Volpe, pensionata, Emanuele Zanetti, con i figli Alessandro e Nicola. Sul 19 li attendono i componenti dell'equipaggio. Domenico Gatti, 44 anni, di Bastia, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, romano, primo ufficiale pilota. Rosa De Dominicis, 21 anni, romana, allieva Oste. Paolo Morici, 39 anni, romano, assistente di volo responsabile di seconda. Alle 19.55 le porte si chiudono. Tutto è sigillato. Nessuno può più ormai scendere. 63 adulti, 14 minori di cui 2 neonati, 4 membri di equipaggio, ognuno nel posto assegnato. Stanno chiusi e protetti nel loro 19. Fuori la pioggia intermittente se n'è andata da poco.
1: A bordo, il comandante che parla per darvi alcune brevi informazioni sul nostro volo.
0: Il comandante si presenta e illustra il piano di volo. Le hostess ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli, come gonfiare il salvagente in caso di emergenza, che cosa prescrivono le norme di sicurezza. La torre di controllo di Bologna Borgo Panigale dal via libera. Il 19 si muove in direzione della pista, lentamente si posiziona. La radio gracchia, ma la voce dell'operatore rimbomba nella cabina di pilotaggio. Bologna Ground, pronto per la messa in moto. Itavia 870 autorizzato. Temperatura 24, stop orario sull'ora. Avete l'ultimo bollettino? Davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro. Sulla destra e sulla sinistra si scorgono altri aerei negli hangar. Ancora i capannoni, alberi e più in là le verdi colline di Bologna. Le vetture dei vigili del fuoco si fermano. Le ali dell'aereo sono perpendicolari alla pista. Su quella di sinistra 19 porta una scritta con vernice nera. ITG. Le 20.02 rullaggio. Tavia 870, autorizzato Palermo, via Firenze, Amba 13. Salire e mantenere livello di volo 190. Ripeta e chiami pronti al decollo. Vai, motori sono a piena potenza. V vibrano poco prima della partenza e gli strumenti non registrano anomalia alcuna, tutto perfetto. Ogni strumento è sincronizzato, basta solo un segnale. Il pilota spinge in avanti le manette e rilascia i freni. Le ruote macinano decine di metri. L'aereo sobbalza, ma la senti tutta la forza imprimersi sulla pista. Le imbardate a destra e a sinistra si fanno pesanti. Manca poco, solo l'ultimo segnale. I flap scendono dal dorso delle ali. L'aereo non è più terra. Un balzo leggero quasi impercettibile, un vuoto. Neanche ti accorgi che sei già oltre 100 metri di altezza e il 19 è già aria e cielo. Tra poco proseguiamo il viaggio del 19 Italia IH870 sul giornale radio, al lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 19 e 23 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Sono le 20.08 e il 19 Itavia IH870 sale sull'aerovia Ambra 12. Alle 20.26 il volo del 19 sembra inarrestabile. Il pilota allora comunica con il radar del centro di controllo di Ciampino. Per raccontare una parte del viaggio del 19 ci viene in conto il Teatro Civile di Marco Paolini.
6: Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, eh. Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi, eh.
0: Sono le 20.40, l'aereo giunge all'altezza di Roma, è spostato leggermente a destra sull'incrocio tra Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautico il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona Ambra 14 e taglia verso il mare, sorvola pratica di mare ed è sopra la lunga distesa di acqua, il Bar Tirreno. Ma alle 20.44 qualcosa non quadra.
6: Sta a vedere che quello dietro mette la freccia e sorpassa.
0: Alle 20.50 il 19 è sull'isola di Ponza. Da sorvola rimbocca l'aerovia Ambra 13 che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21.13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola. Punto Condor.
6: Neanche Ponza funziona? Abbiamo trovato un cimitero stasera venendo da Firenze in giù, nemmeno un radiofaro funzionante. Eh beh, sì, in effetti è un po' tutto fuori, compreso Ponza. Mantenga 195.
0: Sono le 20.59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile. Lo stupore e la lingua piegata sul palato. Neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. La radio proprio non riesce ad attivarla, la paralisi. Una frase di un secondo, un attimo, guà.
7: C'è il meteo da Palermo. L'ultima voce che sentono. Calma di vento, temperatura 23 gradi. Molto bene. Quanto manca le 9? Nella scatola nera, ripescata dal fondo del mare, quella delle voci dei piloti, che scherzano, c'è una barzelletta. La barzelletta non c'è, si sente la voce che dice... Sporca, eh?

0: cantante si chiama Collasso. Tutto quello che racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile, sia con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia! Il colpo strappa per primo il motore destro, con un petto della fiancata, da cui entra l'aria, provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo. Si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto come un apriscatole, si tronca la parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro. La coda vola via per cortocircuito, i timoni di coda, si spezza un frammento di ala, il resto di lasciare un messaggio in bottiglia. Non c'è tempo di dirsi cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola. Voilà!
1: Il DC-9 sparisce dai radar, sepolto a oltre 3.000 metri negli abissi del Mar Tirreno. Nei siti radar c'è agitazione.
2: Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Italia sopra, l'Malta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione o un'esplosione in volo.
1: In questa serie di registrazioni inedite che potete trovare solo sul sito che ho realizzato insieme al collega Fabrizio Colarieti, www.strage80.it, potete ascoltare le conversazioni tra le varie sale operative. Ecco quella tra la sala operativa di Licola in codice Barca e il centro di Massala.
3: Hai visto un percorso un ETO del 870 19 da Bologna a Palermo? Da Bologna a Palermo? A che ora è passato da noi? Questo è un punto stimato. Questo qua è passato da voi circa mezz'ora fa. Allora come era? Indy Hotel? 870 19 da Bologna a Palermo. Da Bologna a Palermo. Adesso vedo un po', va, ti faccio vedere qualcosa? Ho visto qualcosa per piacere. Vabbè.
1: Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana.
4: Good evening. I just called you and you passed me the extension 550, but there was no answer. There's a little body there. Dear attaché, this is the air traffic control of Rome speaking. We have a problem with an aircraft and we should speak to somebody. Have you got any other number to call?
5: Just a minute. I have to reach somebody home.
4: If the aircraft has crashed, there'll be 81 persons dead. So I think it's important enough to call somebody.
5: Okay, just a minute.
6: C'era un'esercitazione? C'era un'esercitazione in giro? Americana? Fino a che ora?
5: Quanto?
6: 1.5
5: L'autonomia, il tempo di volo quant'era?
6: Il tempo di volo 1.5 e ci siamo, ecco. Cascadella adesso.
7: Aspetta 5 minuti Mario, guarda, la tua linea sta scadendo fra 5 minuti. Avete avuto qualche contatto? A Palermo stanno già in crisi, eh? Senza telefonare adesso qui uno dei giornali in Sicilia. Oppure, te l'ho detto, infatti. Tu hai giornali in Sicilia, sono vabbè, comunque mi ha fatto la domanda sensata, ma questo semplicemente, avete contato, avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta, dico sì, abbiamo semplicemente perso contatto.
8: Esatto, l'unica cosa era riuscire a beccare lì qualche lasciare era stata riuscita a parlare con qualche americano di sicuramente.
7: E come? Questo che io sto chiedendo a loro. Io quindi sto telefonando a
8: voi. Io sto telefonando a voi. Io sto telefonando a voi.
1: Sempre in quelle ore concitate Martina Franca chiama il sito di edicola Barca.
9: Barca? Sì? Come vuoi mettere la vista l'idiota 870?
10: Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene?
9: Non l'avete visto?
10: Senti Sasso, stiamo facendo portare una traccia che probabilmente forse sarà proprio quella.
9: E dove sta?
10: Dove stava?
1: A distanza di molti anni si conoscono numerosi particolari dell'abbattimento del D19, una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il transponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dalla D19. Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica, vertici dei servizi segreti, sono stati assolti in via definitiva per i depistaggi sulla strage. 19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo, prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci. Li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice Ferri non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del D19 e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro. Il 10 settembre 2011 una sentenza emessa dal giudice civile Paola Proto Pisani ha condannato i ministeri della difesa e dei trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di 42 familiari delle vittime della strage di Ustica. Le conclusioni del giudice di Palermo escludono che una bomba fosse esplosa a bordo del D19, affermando bensì che l'aereo civile fosse stato abbattuto durante una vera e propria azione di guerra. Il 28 gennaio 2013 la Corte di Cassazione, nel respingere i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la precedente condanna, condividendo che il D19 Itavia fosse caduto non per un'esplosione interna, bensì a causa di un missile o di una collisione con un aereo militare. I competenti ministeri furono dunque condannati a risarcire i familiari delle 81 vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli. Il 28 giugno 2017 un ulteriore ricorso dell'Avvocatura dello Stato è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha nuovamente additato a causa dell'incidente un atto ostile perpetrato da un aereo militare straniero, americano o francese, anche se non ancora identificato. Andrea Purgatori nel 1980 lavorava al Corriere della Sera. È stato il primo collega a capire che quella tra Ustica e Ponza non fu una sciagura aerea, ma una strage in tempo di pace.
11: Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione, gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno.
1: Il generale Nicola Bozzo si trova la sera del 27 giugno 1980 intorno alla base militare di Solenzara in Corsica. Nota qualcosa di strano. Sarà sentito dai magistrati solo molti anni dopo.
12: Ho parlato del fatto della caduta dell'aereo con il generale Ortiz, sul fatto che se poteva essere un attentato.
13: È stato sentito da Cucarelli? Quindi era il priore il primo che l'ha chiamato, dopo 10 anni.
12: Dunque, dopo 10 anni.
13: Comunque, quello che. Quindi in questi 10 anni, finché lei è stato chiamato da priore, lei non ha mai pensato che quello che lei ha visto potrebbe essere importante?
12: No, assolutamente.
13: Ormai?
12: Ho cominciato a.
13: Perché le voci che è stato.
12: No, ho cominciato a rendermi conto proprio quando il priore è venuto giù di Calabria. Nell'89, mi sembra. Nell'89 o nel 90.
13: 90. Okay,
12: nel 90. 90.
13: Secondo lei che cosa è successo in questa notte?
12: Nella notte? È successo questo. Si sono incrociate le due cose. La prima è che l'aereo dell'Italia, che era in ritardo, è scomparso. E quindi ricerche. La seconda è il fatto che Gheddafi doveva effettuare una visita, poi l'ha dichiarato anche lui, una visita in Polonia, l'hanno avvertito durante il tragitto da Bengasi in Polonia, Varsavia, attraverso l'Italia, sopra il Tirreno, è rientrato, però l'hanno avvertito e detto non torni in Libia perché c'è il tentativo di colpo di Stato. Lui ha atterrato, queste sono le notizie che io ho avuto prima dal Krismacic e poi attraverso dalla Chiesa, le prime notizie erano, perché la notizia del colpo di Stato si è saputa sui giornali dell'epoca, quindi siamo fine giugno, luglio, e attraverso i sismi, sicuramente della Chiesa, dei rapporti con i sismi, e lui è atterrato a Malta perché il presidente della Repubblica di Malta, Don Vintoff, era un suo caro amico.
13: Scusa. E secondo lei che è successo con quell'amico che è caduto nel fila?
12: L'amico
13: 23, il
12: mio. Quello è. Ci sono due teorie. La prima è che ad un momento hanno avvertito chi doveva intervenire sull'aereo di Gheddafi e che l'aereo di Gheddafi doveva essere abbattuto. Questo secondo la teoria. Non mi chiedete se è quella vera, però a me l'hanno raccontata così. Doveva essere abbattuto dove? Al centro del Tirreno, che è mare internazionale, lì al centro del paese, anche se è circondato da territori, però al centro, doveva essere abbattuto. Da chi? Da aerei libici, perché la Libia in quel periodo stava addestrando e manutenzionando gli aerei MiG-23 che aveva avuto dall'Unione Sovietica. E questa manutenzione avveniva in un aeroporto della Jugoslavia. Loro però non avevano questi aerei all'autonomia, partendo da Bengasi, che era la loro base, andare direttamente. Avevano bisogno di almeno un rifornimento. E questo rifornimento lo facevano in un aeroporto italiano, col consenso dell'Italia, dove un aeroporto militare della Sardegna, nei dintorni, credo, o Cagliari-Elmas, la parte militare, all'epoca c'era la parte militare, comunque lì. E, però questi aerei, in caso di necessità, partendo da Alma, potevano avere delle noie, i motori, potevano avere aerei nuovi, eccetera. Allora avevano due possibilità. E di poter accedere a due aeroporti militari, esclusivamente militari. Il primo era quello di Crotone e l'altro invece era in Puglia, un altro aeroporto militare della Puglia, sia all'andata che al ritorno. E quindi la prima spiegazione del MIG, che il MIG ha partecipato a questa azione contro, sbagliando poi, perché l'aereo di Gheddafi era un DC-9, così come l'aereo dell'Italia. In un dato momento la notizia fornita dai servizi di sicurezza italiani era che l'aereo aveva invertito la rotta, quello di Gheddafi, e quindi aveva assunto una rotta nord-sud, e l'aereo dell'Italia era quella rotta, e quindi gli aerei che dovevano attaccare si sono trovati di fronte a un aereo un DC-9, ma non era più quello di Gheddafi, che invece era già avanti. Questa era la teoria.
1: Un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza e disillusione. Dara Bonfetti aveva un fratello sul DC-9 e da allora presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime.
14: Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura, non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica. Questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio.

27 giugno 1980, poco dopo le 21. A quell'ora Bob Marley sale sul palco dello stadio di San Siro di Milano, canta Redemption Song e incanta 100.000 ragazzi. A 1200 km più a sud si consuma una strage. DC9, Itavia, IH870. Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di passeggeri dentro un aereo. Decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tutte le altre d'estate, calde, con il cielo limpido. Gli strumenti che non segnalano anomalie, senza particolari problemi meteo operative. Solo quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità delle radioassistenze di Firenze, Bolsena e Ponza. Un viaggio di routine, una tratta neanche poi lunga, da nord a sud, poco più di 600 miglia. Uno scambio di necessarie informazioni tra l'equipaggio e i centri radar. Tutto normale, in un paese che nel 1980 è però anormale, a sovranità limitata, dove le informazioni necessarie che indaga sulle stragi vengono insabbiate. Non un atto di deviazione dei servizi di sicurezza e degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi, finalizzata alla neutralizzazione della verità. Il loro è un atteggiamento a prescindere. DC9, Itavia, IH870. È la storia di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Nomi, cognomi, mestieri, uomini, donne, bambini, partiti felici e serena da Bologna a Palermo, non li hanno mai lasciati scendere. Austica, nessuno è stato. Forse un giorno, forse, ci diranno che l'aereo Itavia non è neppure partito.

0: interviste all'autore, materiale di archivio tratto dal sito stragi80.it di Daniele Biacchessi e Fabio Colarieti, tratto dallo spettacolo ETG di Marco Paolini.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: Sono le 20 e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge, but I never attack. I'm straight on.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 21 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 43 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: recessionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressivo.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.